0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

2026 Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14. Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564 micainternational.it 335-6564-507 sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzazione a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, Radio Amica che vi ricorda che oggi è mercoledì 15 luglio 2026, San Bonaventura, siamo arrivati a metà mese, mamma mia, vola il tempo, dunque il segno più del giorno, il segno dell'Ariete, parliamo più tardi di queste notizie. Una Francia senza anima davvero ha giocato in tono molto molto minore rispetto a altre partite, e in finale ci va la Spagna che a un certo punto mi è sembrata molto quadrata. Ma attenzione, mi è sembrato di vedere un po' l'Italia dei giorni migliori, ma giocano come l'Italia, allo stesso modo. Parleremo più tardi delle preferenze, maggioranza abbattuta, la battaglia sulla riforma elettorale col voto segreto, oltre 30 franchi tiratori affossano l'emendamento voluto da Meloni e sostenuto dagli alleati, 188 no, 187 sì. La Premier ha vinto la palude, ora serve una riflessione. Applausi dalle opposizioni, ora subito elezioni. Ancora, l'eterno ritorno dei cecchini, Indro Mondanelli li chiama gli onorevoli Lupara, ieri mattina all'ora di colazione a Buvetto un gruppetto di meloniani ha parlato di queste cose. E ancora, il caso Ormuz, la nuova Fed alla prova, 45 gradi, parliamo un po' di quello che accade nel campo delle temperature, del tempo che farà, 45 gradi a Roma, a centro la realtà oltre il meteo, bollino rosso nella capitale e altre 14 città, domani il picco che potrebbe passare i 45 gradi, una cosa pazzesca. E ancora, Stazzi e nuovo presidente Consob per l'antitrust, ipotesi Valentino. Pescara, incubo, vandali sulle auto parcheggiate, assalti alle auto in sosta, raid notturni che creano rabbia e disagi, perché trovarsi al mattino con gli pneumatici tagliati, senza gomme e con le macchine danneggiate nel tentativo di portare via qualcosa all'interno sono situazioni particolarmente brutte per chi le subisce, ed esplode la protesta. Il segno più del giorno, il segno Ariete, sempre per il mondiale di calcio stasera, c'è Argentina Inghilterra, e allora vi dico questo, faccio una previsione: se l'Inghilterra dovesse prevalere sull'Argentina nella finale, Spagna-Inghilterra avrebbe secondo me la meglio, l'Inghilterra, che mi sembra la squadra più quadrata del torneo. Ok, perfetto signori, dunque diamoci una botta di energia subito, che ci sta bene visto il gran caldo, vabbè, sentiamo, prego regia, vai.
1: Mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica International, oh mamma, mamma, mamma, mamma.
0: Ok, bene, dunque, allora andiamo ad aprire subito, prima parte chiaramente, e ricordo tra le altre cose che sabato 18, sabato di questa settimana, arriva la nuova trasmissione Super dell'estate 2026 che si chiama Luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco, perfetto così, vai.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità, è freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, perfetto, allora andiamo subito a vedere un po' come stanno le cose. Dunque, ricordo ancora una volta, sabato 18 arriva la trasmissione estiva per eccellenza, e cioè Luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. Bene, grazie a tutti per gli auguri a Radio Amica International. 9 luglio 2027, Radio Amica fa 50, e vai. Dunque, cosa va musicalmente parlando? Per oggi e domani ancora, loro The Rock and Roll su Radio Amica International. perfetto. Chalet, la Sirenetta da Riccardo, Tortoletto Lido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfield Music. È un'estate piena di eventi, tutti venerdì, musica dal vivo, si balla, eccetera. Beh, insomma, gran divertimento. Chalet, la Sirenetta da Riccardo. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore, domani c'era un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Bene, dunque, la novità musicale del momento, Bring Your Love, firmata da Madonna, Sabrina Carpenter. Ok, bene, e allora, tutti i giorni su Radio Amica. Bentornata estate, Garden Lido è sempre aperto, Tortoletto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Garden Lido, tra poco la massima del giorno e ci prendiamo un bel caffè al 900 Caffè in Galleria. Perfetto, vai, prego.

Un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili.

0: Le radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo arrivati al momento del notiziario del giorno di oggi, mercoledì 15 luglio 2026, San Bonaventura. Il segno più del giorno, il segno dell'Ariete. Andiamo subito allora con le notizie. Bocciate le preferenze, governo sotto per un voto. L'emendamento voluto dalla Meloni non passa, 188 contrari contro 187 favorevoli. Oggi prosegue l'esame della legge elettorale, tutta da decifrare, i prossimi passi a partire dallo Stabilicum con premio di maggioranza. In mattinata era stato trovato l'accordo tra i partiti col sì di Lega e Forza Italia. L'eterno ritorno dei franchi tiratori, ultimo retaggio della Prima Repubblica, dai famosi 101 di Prodi a quelli che impallinarono Marini, un grande classico delle cronache in aula. L'irritazione di Meloni ha vinto ancora la palude. I timori sul logoramento. La Premier serve una riflessione, ipotesi del voto anticipato, ma i fedelissimi smentiscono, si va avanti. Il lodo La Russa modifica il Senato con voto palese. Vedremo che succede. Dunque tutti gli scenari sono sul tavolo, il cofondatore Fratelli d'Italia, come tutte le leggi, può essere cambiata a Palazzo Madama. Il cecchinaggio è una tipica attività da peones. Sospettati per i blitz di ieri sono una decina di donne e 20 uomini che si sono rivoltati contro la Meloni. Potrebbero far parte anche di Fratelli d'Italia, perché no? Vabbè, staremo a vedere. Dunque, esulta il centro-sinistra. Torniamo subito alle urne. La maggioranza è finita, abbracci, risate, boati come lo stadio tra gli scranni del campo largo. Helis Line hanno fallito, Conte, Meloni perde la faccia, Renzi, niente inciuci, si voti a settembre. Staremo a vedere poi cosa farà Helis Line, staremo a vedere con calma. Calenda freddo, con due guerre in corso, la politica discute di legge elettorale, un teatrino ridicolo. L'attesa e il silenzio del Quirinale, che non pensa a un governo tecnico. Il Colle osserva le prossime mosse della Premier, il precedente è del 22, quando Draghi andò sotto in aula. E intanto Mattarella sarà ospite in Francia per la sfilata del 14 luglio. Il capo dello Stato Mattarella ieri sera a Parigi ospite il presidente Emmanuel Macron insieme ad altri leader mondiali per la sfilata del 14 luglio. Sicurezza passa il giro di vite, c'è una norma anti-baby gang. Il fermo preventivo esteso ai minori armati o a volto coperto in luoghi della movida potrà essere applicato dalla polizia locale. In arrivo anche provvedimenti sulla sicurezza stradale. Il questore potrà avvalersi di una nuova ipotesi di avviso orale e conclusione. Atto di danneggio da più di della 4 militari a Kiev e sulla missione in Bulgaria. E ancora andiamo avanti adesso con le altre notizie che abbiamo. Arriva sta il Consiglio dei Ministri dell'attuale segretario europea per la presenza dell'ESMA, l'Italia candidata. Dunque Agcom, le piattaforme guadagnano terreno, ora valgono un quarto del mercato della televisione. Secondo la relazione annuale garante, Netflix, DAZN, Disney e Amazon adesso valgono il 23,3% del mercato.

piccoli. L'avanzo commerciale supera i 125 miliardi, insomma la Cina ci sta invadendo. Certificata l'accelerazione in autonomia tech, Huawei, DeepSeek, un ricco ecosistema locale, sono un modello alternativo agli Stati Uniti d'America. Ma la domanda interna resta ferma, inflessioni e consumi da parte dei cinesi. Va bene, dunque, secondo me è stato un errore questo voler a tutti i costi le auto elettriche, ma volerle subito. Bisognava andare nel tempo, piano piano, e in effetti tutto questo cosa comporta? Comporta addirittura una gravissima crisi della Volkswagen con 100.000 operai che vengono licenziati, pensate un po'. Trump vuole i raid sui siti atomici e ci ripensa sul pedaggio a Hormuz, ce l'hanno chiesto i paesi arabi. Dopo appena 24 ore il presidente fa marcia indietro, avremmo investimenti negli stati del Golfo, altre tre le petroliere colpite allo stretto e Pasdaran hanno ascoltato i nostri avvertimenti, li abbiamo colpiti perché possiamo colpire come vogliamo. Staremo a vedere, a Teheran offensiva dei falchi, 180 parlamentari chiedono di fermare i negoziati con gli americani. Roma, progressi nei colloqui di Libano-Israele, Donald chiama Bibi, ora ritira l'esercito. Il nodo delle due zone di prova a sud del paese e dei cedri dove l'IDF dovrà accedere al territorio ai militari libanesi. Oggi un round di incontri l'ambasciata americana, Tajani, l'Italia protagonista del processo di pace. La Turchia, attore strategico per la soluzione dei conflitti, così promuoviamo la pace. Il messaggio del Presidente della Repubblica turca, 10 anni al colpo di Stato fallito, abbiamo neutralizzato il terrorismo. E ancora, si indaga sui messaggi tra la Vittoria Tavares, vediamo il caso Ranucci, l'ex direttore Avanti accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, non ha risposto alle domande dei magistrati, sotto esame le sue dichiarazioni pubbliche, l'ex factotum resta in Camerun e per lavoro dice forse vuole evitare i PM protegge l'imprenditore. E ancora veniamo invece adesso alle altre notizie locali. Lavoratori in nero a Teramo e dintorni, chiuse tre strutture dal mare alla montagna, c'è stato il blitz, controllo dei carabinieri in 7 alberghi e B&B, trovati 6 giovani senza contratto e denunciati 5 imprenditori. Ispezioni condotte dal nucleo ispettorato del lavoro dell'Arma hanno portato anche a elevate multe e sanzioni per oltre 60.000 euro. Incidente in quota, alpinista ferito al volto, caduto incordata per 2 termaniche durante un'arrampicata su Pizzo Intermesoli, salvati in elicottero. E ancora, Bio Digesto sospesa la gara, uno stop tecnico non politico, l'associazione Ambiente e Sicurezza attacca il comune sul blocco dell'iter e sulle scadenze del PNRR. L'assessore Ciapanna replica, dalle ditte 42 richieste di chiarimenti alle quali dobbiamo rispondere, l'intervento da oltre 30 milioni di euro rischia di non vedere la luce se dal ministero non ci sarà l'ok alla proroga. Incendio a Villa Repa di Teramo, intervengono i mezzi aerei, bosco esterpaglio in fiamme. Un incendio si è sviluppato ieri mattina a Villa Repa, frazione di Teramo, coinvolgendo bosco esterpaglio. Le fiamme hanno distrutto circa 150 ettari di vegetazione senza coinvolgere case e persone. Corse, bus e tariffe ed annuntis, contributo tolto dal centro-sinistra, il assessore regionale replica alle accuse della CGIL sui costi e organizzazione del sistema pubblico. Su un tema così importante per pendolari e lavoratori servono serietà, equilibrio e più rispetto. E ancora, sciopero alla Poliplast, appello a tutta la Valfino a Castilenti, continua la protesta dei lavoratori della Poliplast di Castilenti. Dopo la prima giornata di sciopero, il sindacato sia Confsal ha annunciato una nuova astensione dal lavoro per venerdì. I mille, per ultimo saluto a Gigi, titolare Gigi Borriello, titolare del nota pizzeria o Sarracino a Teramo, Duomo gremito per addio al pizzaiolo Borriello, scusate, morto all'età di 42 anni dopo una malattia. E ancora vediamo un'altra notizia, ambulanza colpita da un sasso, l'autista ho visto alla morte, parla il soccorritore ferito durante l'intervento sul cavalcavia, erano in due, uno indossava una felpa, l'associazione degli operatori di emergenza ha messo a rischio la vita dell'equipaggio e del paziente. Il sindaco Agostinelli di Campi dice un atto inaccettabile che avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria tragedia. Case di riposo pronte, 800.000 euro serviranno a pagare i salari di maggio, la regione attingerà dai fondi Covid, ma poi c'è il problema che si ripresenta, è giugno chi paga? Beh, vabbè, questa è una storia che va presa di petto, insomma, anche la regione deve intervenire, cosa vogliamo fare con queste case di riposo, le vogliamo chiudere? Vabbè, se le chiudi poi che problemi abbiamo? Ma tanti. Inseguimento tra auto sul lungomare, bloccata dalla polizia la folle corsa per la restituzione di una delle due macchine date in prestito, scatta la denuncia. Sorpreso un tunisino che aveva hashish identificate, 400 persone.

Controllati 150 veicoli, verifiche nei negozi. E ancora bruciato un capannone con rotoballe a cavatassi, rogo spento dai vigili del fuoco. A fuoco un deposito di rotoballe. Allarme scattato nel pomeriggio di ieri quando una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Nereto è intervenuta in località Cavatassi nel territorio comunale di Tortoreto a seguito di un vasto incendio. Campo di calcio a 5, conclusi i lavori per il nuovo manto, impianto sportivo a Poggio Morello di Sant'Omero, si gioca a calcio a 5. Ragazzina sparita a Giulianova, c'è la pista rumena. Il cellulare da 15enne si è spento, ma i profili social sono aggiornati. Attivata la cooperazione internazionale per le ricerche. E ancora, auto dei disabili multata, ci vuole più buon senso. L'ex assessore Polilli a Giulianova, una piccola parte della polizia locale, ha perso nel tempo lo spirito di servizio. Fare la multa all'auto dei disabili, mi sembra insomma assurdo. Dunque voltiamo pagina, andiamo adesso con le altre notizie che abbiamo. Nuovo Saffo nell'ex mattatoio D'Angelo. Il presidente della provincia dice la scelta più giusta. Il presidente della provincia approva la decisione, ora accordo col comune e notifica e modifica del progetto. Ma restano le critiche. Urbini, Forza Italia dice meglio la sede Voltarrosso, lì sarebbe nato un campus. E ancora vediamo un'altra notizia. Addio lo storico fioraio Giampiero Neri da Roseto, punto di riferimento dell'associazione Assorose. È morto all'età di 54 anni. Casa di comunità, caos per i lavori, problemi vicino a nuova struttura sanitaria. Asfalto rotto per interventi in piazza Marco Polo, disagi al traffico. Arrivare a casa di comunità in questo periodo è un vero percorso ad ostacoli. Fuori al cancello struttura sanitaria, infatti l'asfalto è rotto da diverse settimane. Case parcheggio, c'è il via libera al piano per il recupero a Casalta Uleuro, approvato dalla Giunta. Presto inizieranno i lavori per la riqualificazione delle case parcheggio, alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnata in modo temporaneo dal comune alle famiglie in emergenza abitativa. E ancora, cattedrale illuminata, il progetto divide tra tutele e progresso. La storica dell'arte Palermo dice così diventa un salottino quiche, stiamo parlando di Atri. Il presidente Brandimarte, il monumento sarà valorizzato. Monticelli, fusione larga Cerrano Fino. L'ex sindaco rilancia sull'unione tra Pineto e Atri, comprende anche i piccoli centri dell'entroterra. Centro estivi, c'è il via ai contributi. A Silvi ha pubblicato l'avviso del comune per sostenere le spese delle famiglie. Il comune di Silvi ha pubblicato un avviso per la concessione di contributi alle famiglie residenti sul territorio i cui figli tra i 3 e i 17 anni frequentino centri estivi e con funzione educativa fino tra il 1 giugno e al 15 settembre. Signori, è tutto, andiamo adesso, chiudiamo con lo sport che vede al momento la Spagna prima finalizzata. Lista. Non è che abbia meritato tanto, ma la verità, l'altra verità è che la Francia non ha giocato. Ha giocato poco e male. La bella Francia che abbiamo visto fino all'ultima partita prima della Spagna non si è vista. Basso Reti, Orzabal dal dischetto e Pedro Porro una ripresa, condannare i Blues, Mbappé e compagni tornano a casa. Certo non si aspettavano di finire così. Adesso stasera c'è Inghilterra-Argentina, la sfida della vendetta. Alle 21 Atalanta e Trelloni cercano la finale che manca dal 1966. L'Albi Celeste sogna lo storico bis, ma attenzione, se l'Inghilterra dovesse battere l'Argentina stasera, diventa la grande favorita di questo mondiale, davvero. Panchina azzurra e corsa a 4, Maldini spinge per Pirlo, Mancini attende, Guardiola e Conte sullo sfondo. Oggi programma l'incontro tra i vertici della Federazione Malagò, dice settimana la scelta, non lo escludo. Allora, se vogliono prendere Pirlo, Maldini, guardiamo in faccia la realtà. Prendere Pirlo sulla nazionale italiana mi sembra una cosa già essere perdenti dall'inizio, nel senso che è un buon allenatore, ma non è che abbia fatto risultati clamorosi, non è che cambia la corsa degli azzurri. Qui ci vuole una persona forte, una persona che abbia autorevolezza, un Conte, un Guardiola. Mancini lo metterei in secondo piano, voglio dire, ci vuole qualcuno che dia la scossa, non un Pirlo che non parla, che dice poco e niente. Vabbè, lo conosciamo Pirlo com'è, no? Appunto.
Alla Juventus, parliamo di calciomercato, serve il bomber, tra gli altri Sorloth e Oyarzabal in lista. L'Inter a caccia di due difensori e un centrocampista, Roma sonda Hendrik. Lazio ufficiale Dechi, beh, sarebbe un grande attaccante per Roma, Hendrik insieme a Malen, mamma mia, una Roma eccezionale. Va bene, Tour de France, ancora Pogačar, lo sloveno si cuce la maglia gialla addosso. Tadej Pogačar è ingordo e non lascia neanche passare il Tour de France. E dunque in classifica aumenta il suo vantaggio sul secondo in classifica. Il grande sconfitto comunque è Vingegaard. Perfetto, dunque adesso andiamo invece a parlare del Pescara Calcio. Sondato Manconi è un'idea per il dopo Insigne, priorità al fantasista. Bruzzanetti si complica, Cicerelli piace anche al Brescia. Ufficializzato Vitali, sarà il vice Merola, continua il pressing su Radi, può arrivare oggi la presentazione nuovo tecnico Boucher all'EKK Hotel di Città Sant'Angelo. E ancora veniamo invece al Chieti, addio alla Serie D, respinto il ricorso, è inammissibile, giocherà in eccellenza. Il Collegio dei Coni dichiara inammissibile distanza, la stagione parte in ritardo, venerdì arrivano Uccelli, dovrebbe essere ancora allenatore del Chieti Calcio del Zotti se accetta, staremo a vedere. Dunque il Giulianova ora è anche ufficiale, il difensore Damiano Franco ha firmato per il Giulianova Calcio il nuovo difensore che serve anche a Percolizzi. Intanto lunedì 27 luglio inizia la campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027. Veniamo alla Sant'Egidiese. Censori, ringrazio per la fiducia, obiettivo e salvezza anticipata, parla il tecnico della Sant'Egidiese. Dunque noi vogliamo salvarci il prima possibile, ma stanno facendo una campagna acquisti che non è solo per salvarsi ma per fare un campionato tranquillo, che è già diverso. Va bene, perfetto, stop con le notizie che abbiamo, signori, e adesso subito andiamo con il nuovo Super Festival da Radio Amica International. Sentiamo un po', prego regia, vai.

0: Della pittura edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per pittura edizione numero 17 anno 2026. Il gran premio della pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, gran premio della pittura. Ok, bene così. Dunque allora, pittori, vi aspettiamo. Comincia da oggi, 15 luglio fino al 15 settembre, l'appuntamento con il GT Gente di Talento, gran premio della pittura. Andiamo con gli appunti di Radio Mica Internazionale. Cosa avevamo sicuramente parlando ancora oggi e domani giovedì, l'appuntamento è con l'oro del rock and roll sulla Mica Radio Mica. Bene, di Sante Mobile Redi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Se non hai visto da di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende eccetera, quindi chiama Top Clean. Notizie riservate tra poco sulla Mica Radio Mica International. Andiamo con Casa del Fico, sentiamo un po', prego regia, andiamo, notizie riservate. Tieni a mente Casa del Fico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa del Fico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Siamo arrivati alle notizie riservate, naturalmente con i nostri festival.

0: Valda, oggi mercoledì 15 luglio 2026 inizia il Gran GT Genti Talento, appunto sulla Demica, dedicato alla pittura. Super Tormentone Estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita e mandala tramite messaggio WhatsApp al 335-6564-507. Ti aspettiamo. Ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce, siamo a Tortoletto Alto, Residenza Tortorella, al 347 37 64 271. Da lunedì 31 agosto 2026 si ricomincia la grande col notiziario e primissima. Vi aspettiamo lunedì 31 agosto. E ancora invece da sabato 18 arriva la trasmissione estiva per eccellenza, luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto lavoro mio, non ti conosco. Stazioni servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Navalino, mondo risparmio, servizi e qualità, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio, gasauto. Andiamo con la raccolta porta a porta in questo mercoledì 15 di luglio. Non bisogna portare niente stasera, siamo esentati. Tra poco invece la fortuna, vediamo un po' se i nostri esperti riusciranno a fare ancora un ambetto, eh? Vediamo un po' subito. Allora, prima una cosa importante che arriva, questa, poi la fortuna, via. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo subito con il momento riservato al Super Enalotto, la combinazione vincente di ieri, concorso numero 112 8 44 49 80 85 88, numero jolly 30, Superstar 64, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 94.000 euro, ai 4 265 euro, ai 3 23 euro e 15, e 2 5 euro e 10 per una super combinazione vincente che è la seguente: 8 44 49 89 80 85 88, numero jolly 30, Superstar 64. Si riparte domani giovedì con un jackpot che tocca 194 milioni e 500 mila euro. E ancora gioco dell'otto, i nostri esperti hanno azzeccato ancora un bel lambetto sulla rotta di Bari 978, prego controllare. Domani vi diamo i numeri, domani giovedì è il concorso numero 113, arriva, perfetto. Siamo arrivati al momento delle farmacie di turno e le canzoni sotto l'ombrellone di Radio Mica International. Prego.
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
0: Allora andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo, città Pezzella di Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. Mocene Bellante, Moretti, ad Atri, Pepe, Atri, a Pietro Silvi, Laviano, Silvi, a Gionova, farmacia San Giuseppe, via Nazionale per Teramo, in Valurata, Brunelli, Torano, Roseto, Mannella, sulla via Salara, ad Arsita, farmacia Pomiglio, a Bisenti, farmacia Rosini, a Castellisola, Guasti, Bio, Castelcastagna, Montorio, farmacia dalla piazza, a Campi Marozzi, Corso Umberto Campi, Teramo città Pezzella, via Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9. Domani è esattamente giovedì. Ok, andiamo con le super classifiche prima di passare all'oroscopo del mercoledì. Prego regia, vai.
1: Un Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Bene così, dunque ricordo 9 luglio 2027, cioè il prossimo anno, Radio Amica fa 50, complimenti. Ok, bene signori, andiamo ancora avanti con la classifica dei film più visti, che quelli che hanno incassato di più la fine settimana, ed è l'ultima classifica, perché le classifiche torneranno adesso, anzi scusate, è la penultima classifica, poi le classifiche torneranno a settembre, va bene. Dunque, allora, andiamo con il film, al primo posto Toy Story 5 davanti a Supergirl, al terzo Disclosure Day, al quarto Possession, al quinto Scary Movie, al sesto Backrooms, all'ottavo Jackass, Best and Rest. Perfetto, questa è la classifica con Toy Story 5, Supergirl e Disclosure Day, che sono i tre film che hanno incassato di più. Domani tocca alla musica, perfetto, adesso tocca invece all'oroscopo del giorno, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Prima però due cose importanti, prego.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Bene così, dunque allora siamo al momento del gran finale, la chiusura di primissima con l'oroscopo subito, a seguire quel che vedremo in televisione stasera e poi naturalmente le comunicazioni di servizio. Dunque mercoledì 15 luglio, da oggi scatta anche il nuovo concorso di Amica GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura. Ariete, che tu lo voglio o no, nel cielo di oggi c'è qualcosa che ti mette allegria, che risponde a sottili armonie che agiscono in maniera misteriosa. Toro, la nuova posizione della Luna ti propone delle risorse diverse di cui beneficiare il lavoro per andare oltre la soluzione che già conosci. Gemelli, grazie ad una configurazione più che benevole nei tuoi confronti, nel lavoro riesci a mettere in atto delle strategie di grande successo che accorciano le tempistiche. Siamo al Cancro, la Luna ancora non visibile nel cielo, già inizia a smuovere qualcosa a tuo favore, creando circostanze che ti sono propizie a livello economico. E ancora, Leone, l'arrivo della Luna nel tuo segno ti offre ottimi motivi per essere di buon umore e affrontare la giornata con un atteggiamento positivo e vincente. Vergine, nella zona meno visibile del cielo si tessono accordi che ti favoriscono e ti consentono di accedere a soluzioni di più ampio respiro nel lavoro. Siamo alla Bilancia. La configurazione odierna ti trasmette una carica di euforia molto piacevole e che senti la necessità di mettere a frutto dedicando ad attività artistiche e creative questo surplus di vitalità. Siamo
3: allo Scorpione, oggi ti senti carico e vincente, pronto a far avanti nell'arena del lavoro, a affrontare qualsiasi tipo di prova. Sagittario, la giornata è decisamente positiva sotto vari punti di vista e ti trovi anzi sotto la protezione della tua buona stella, affronti la situazione con la fiducia che hai. Capricorno, la configurazione ha fatto tutto il possibile per smuoverti dalle tue abitudini e consuetudini per quanto riguarda la gestione delle risorse economiche. Siamo all'Acquario, la congiunzione della Luna di Giove nel tuo segno complementare ti aiuta a uscire da un tuo ruminare che a volte è un po' ossessivo e ti fa dimenticare tutte quelle domande che continui a porte pur sapendo che non hanno una risposta. E ancora andiamo avanti. La Pesci, la carica di positività che caratterizza la configurazione odierna riguarda i pesci in prima persona e puoi percepirla facilmente perché genera in te un atteggiamento diverso e genera una fiducia che smuove le montagne. Mamma mia, dunque allora andiamo avanti con il problema, anzi con la televisione, i programmi su Rai 1. Beh, c'è l'altra semifinale stasera alle ore 21, Inghilterra-Argentina, è un bel vedere e se secondo me faccio una previsione, se l'Inghilterra dovesse battere l'Argentina, secondo me è la squadra che andrà a vincere il mondiale di calcio. Su Rai 2 alle 21:20 un oggi alla volta Filcommedia, su Rai 3 un giorno in pretura, su Rete 4 l'amore è eterno finché dura, canale 5 ricomincia da me, Italia 1 Billy Elliot, sulla 7 un giorno come tanti, su TV 8 mia moglie per finta, su 3-9 brave ragazze e poi c'è la partita di Inghilterra contro l'Argentina, da vedere assolutamente. Bene, chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Cominciamo subito dalla prima notizia che riguarda sabato 18 di luglio 2026, quindi ci siamo ormai, arriva la trasmissione estiva per eccellenza. Signori, stiamo parlando di luglio, col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. E ancora andiamo avanti, Di Paolo Radamenti, grandi marche, consigliere architetto immobile, una scelta importante per la tua casa, l'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto e con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Perfetto, bene, andiamo oltre e andiamo alle canzoni. Che tipo di musica va su Radio Amica ancora per oggi e domani giovedì 16 di luglio? È il momento dell'oro del rock and roll, dei festival abbiamo parlato, ricordiamo da oggi signori GT Genti Talento Gran Premio della Pittura. Siamo arrivati alla raccolta porta a porta, dunque siamo arrivati al 15 mercoledì, stasera non va nulla, siamo esentati, va bene. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Ascoltaci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it, fai play, ci sei, ok, bene, portaci con te in ogni parte del mondo, va bene, con Radio Amica, l'indirizzo radioamicainternazionale.it. Ciao a tutti, grazie, buona giornata e difendetevi dal caldo e dal sole, mi raccomando, non uscite nei momenti più caldi della giornata, state tranquilli, statevene a casa, ok? La spesa si fa all'inizio, massimo alle 9:30, 10 si deve stare a casa, va bene così? Perfetto, si esce adesso, si torna poi in mattinata, va bene, presto, ok? Perché poi altrimenti arriva il sole, il caldo, eccetera, può far male. Va bene, a tutti, ciao a tutti, grazie!

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via a tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Apertura edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica Internazionale.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02 lungo

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzazione a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, Radio Amica che vi ricorda che oggi è mercoledì 15 luglio 2026, San Bonaventura, siamo arrivati a metà mese, mamma mia, vola il tempo, dunque il segno più vivo del giorno, il segno dell'Ariete, parleremo più tardi di queste notizie. Una Francia senza anima, davvero ha giocato in tono molto molto minore rispetto a altre partite, e in finale ci va la Spagna che a un certo punto mi è sembrata molto quadrata. Ma attenzione, mi è sembrato di vedere un po' l'Italia dei giorni migliori, ma giocano come l'Italia, allo stesso modo. Parleremo più tardi delle preferenze, maggioranza abbattuta, la battaglia sulla riforma elettorale col voto segreto, oltre 30 franchi tiratori affossano un emendamento voluto da Meloni e sostenuto dagli alleati, 188 no, 187 sì. La Premier ha vinto la palude, ora serve una riflessione. Applausi dalle opposizioni, ora subito elezioni. Ancora l'eterno ritorno dei cecchini, Indro Mondanelli chiama gli onorevoli Lupara, ieri mattina all'ora di colazione a Buvetto un gruppetto di meloniani ha parlato di queste cose. E ancora il caso Ormuz, la nuova Fed alla prova, 45 gradi, parliamo un po' di quello che accade nel campo delle temperature, il tempo che farà, 45 gradi a Roma a centro, la realtà oltre il meteo, bollino rosso nella capitale e altre 14 città, domani il picco che potrebbe passare i 45 gradi, una cosa pazzesca. E ancora Stazzi e nuovo presidente Consob per l'antitrust, ipotesi Valentino. Pescara, incubo, vandali sulle auto parcheggiate, assalti alle auto in sosta, raid notturni che creano rabbia e disagi, perché trovarsi al mattino con gli pneumatici tagliati, senza gomme, con le macchine danneggiate nel tentativo di portare via qualcosa all'interno, sono situazioni particolarmente brutte per chi le subisce, ed esplode la protesta. Il segno più vivo del giorno, il segno Ariete, sempre per i mondiali di calcio. Stasera c'è Argentina-Inghilterra, e allora vi dico questo, faccio una previsione: se l'Inghilterra dovesse prevalere sull'Argentina nella finale, Spagna-Inghilterra, avrebbe secondo me la meglio l'Inghilterra, che mi sembra la squadra più quadrata del torneo. Ok, perfetto signori, dunque diamoci una botta di energia subito, che ci sta bene visto il gran caldo, vabbè, sentiamo, prego regia, vai.
1: Mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica International, oh mamma, mamma, mamma, mamma.
0: Ok, bene, dunque, allora andiamo ad aprire subito prima parte chiaramente, e ricordo tra le altre cose che sabato 18, sabato di questa settimana, arriva la nuova trasmissione Super dell'estate 2026, che si chiama Luglio col bene che ti voglio, passato agosto, lavoro mio, non ti conosco, perfetto così, vai.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, perfetto, allora andiamo subito a vedere un po' come stanno le cose. Dunque ricordo ancora una volta, sabato 18 arriva la trasmissione estiva per eccellenza, e cioè Luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. Bene, grazie a tutti per gli auguri a Radio Amica International. 9 luglio 2027, Radio Amica fa 50, e vai. Dunque, cosa va musicalmente parlando per oggi e domani ancora? Loro, The Rock and Roll su Radio Amica International. Perfetto. perfetto. Chalet, la Sirenetta da Riccardo, Tortoletto Lido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfood Music. È un'estate piena di eventi, tutti venerdì, musica dal vivo, si balla, eccetera. Beh, insomma, gran divertimento lo Chalet, la Sirenetta da Riccardo. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità, a cura di Radio Amica International. Bene, dunque, la novità musicale del momento, Bring Your Love, firmata da Madonna, Sabrina Carpenter. Ok, bene, e allora, tutti i giorni su Radio Amica, bentornate estate, Garden Lido è sempre aperto, Tortoletto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, Garden Lido. Tra poco la massima del giorno e ci prendiamo un bel caffè al 900 Caffè in Galleria. Perfetto, vai, prego.

0: tocco alle nostre serate. 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Ok, bene, andiamo con la massima del giorno qui da Radio Amica International. Dunque, ed è questa: stai attento a non aggiungere pesi sulle spalle degli altri. Quello che chiedi o ti aspetti da loro può sembrarti poca cosa, ma potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso, quindi attento nel fare le richieste. Allora, scuola musicale maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-0400972. Venerdì 31 agosto, anzi scusate, lunedì 31 agosto 2026 riparte il notiziario con Primissima, Primissima notiziario, pian piano tutte le altre trasmissioni, ok? Perfetto? A partire da lunedì 31 agosto, su Radio Amica International tutti i giorni, ossigeno puro, c'è una volta il West, non c'è più perché è cavato il tutto, adesso c'è Honky Tonky Trainy Blues, ok? Perfetto, la nuova canzone a ossigeno puro, parte orchestrale, perfetto, bene. Allora, è un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ricca, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Bene, andiamo alle notizie importanti che abbiamo quest'oggi, va bene? Allora, sentiamo un po', prima una cosa importante e poi ci siamo, vai!
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama
1: il super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita e mandala tramite WhatsApp al 335-654-507. Di Sante Mobili e Arredi Nazionale 5 a San Nicolò Tordino dal 1910. L'arredamento in Abruzzo. Un'esposizione di mobili davvero molto, molto importante. Più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, stasera che sera, Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Bene, e ancora la canzone più della settimana, oltre la settimana, è la Cucaraccia, un omaggio per i mondiali di calcio al Messico naturalmente e agli Stati Uniti d'America e Canada che hanno organizzato i mondiali di calcio. A proposito, stasera c'è un'Argentina Inghilterra da vedere e attenzione, se Inghilterra battesse, qualora battesse l'Argentina, ma io prevedo un'Inghilterra campione del mondo. Voi direte impossibile? Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, al stagione di primo e secondo, la serata davvero molto molto speciale al 900. Bene, Radio Amica International, l'unica radio in città. Amara, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno in questo super mercoledì, va bene? Perfetto, allora ci siamo, pronti, via, vai!
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante ristorante e pizzeria al telefono 0861 78 77 02 Lungomare Sirena Tortore Toledo. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene bene, dunque ci siamo naturalmente, andiamo subito con il tempo che farà. Intanto vi ricordo che da oggi inizia il nuovo grande concorso su Radio Amica Internazionale, il nuovo festival, ne parliamo tra qualche istante. Bene, dunque andiamo subito allora col tempo che farà. Ancora una bella giornata di sole in questo mercoledì, un campo di alta pressione, quindi cielo sereno in tutto l'Abruzzo con tanto sole, venti deboli, zero termico intorno ai 4700 metri, mare poco mosso, temperature in netto rialzo. Siamo all'Aquila più 19 più 35, Sulmona più 30 più 22 più 37, Pescara più 25 più 34, Chieti più 23 più 34, Teramo più 23 più 35, e in certi momenti, anzi verso intorno alle 15-16 di oggi, siamo intorno ai 36 gradi su Teramo, a Roccaraso più 17 più 30, Mortinsicuro più 25 più 34, a San Vito del Tronto più 25 più 35. Questo è quanto in questo 15 di luglio 2026, siamo arrivati al metà mese, perfetto. Dunque allora siamo arrivati anche al giorno numero 196 dell'anno 2026, alla fine mancano 169, il sole è sorto esattamente alle 5:39, tramonterà questa sera alle 20:32. Va bene signori, ci siamo, il momento del notiziario del giorno, due cose due molto importanti, subito con tutte le notizie che abbiamo per voi. Prego regia, vai.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo arrivati al momento del notiziario del giorno di oggi, mercoledì 15 luglio 2026, San Bonaventura. Il segno più del giorno, il segno dell'Ariete. Andiamo subito allora con le notizie. Bocciate le preferenze, governo sotto per un voto. L'emendamento voluto dalla Meloni non passa, 188 contrari contro 187 favorevoli. Oggi prosegue l'esame della legge elettorale, tutta da decifrare, i prossimi passi a partire dallo Stabilicum con premio di maggioranza. In mattinata era stato trovato l'accordo tra i partiti col sì di Lega e Forza Italia. L'eterno ritorno dei franchi tiratori, ultimo retaggio della Prima Repubblica, dai famosi 101 di Prodi a quelli che impallinarono Marini, un grande classico delle cronache in aula. L'irritazione di Meloni, ha vinto ancora la palude. I timori sul logoramento. La Premier serve una riflessione, ipotesi del voto anticipato, ma i fedelissimi smentiscono, si va avanti. Il lodo La Russa modifica il Senato con voto palese, vedremo che succede. Dunque tutti i scenari sono sul tavolo, il cofondatore Fratelli d'Italia, come tutte le leggi, può essere cambiata a Palazzo Madama. Il cecchinaggio è una tipica attività da peones, sospettati per i blitz di ieri sono una decina di donne e 20 uomini che si sono rivoltati contro la Meloni, potrebbero far parte anche di Fratelli d'Italia, perché no, vabbè, staremo a vedere. Dunque esulta il centro-sinistra, torniamo subito alle urne, la maggioranza è finita, abbracci, risate, boati come lo stadio tra gli scranni del campo largo. Helis Line, hanno fallito, Conte, Meloni perde la faccia, Renzi, niente inciuci, si voti a settembre. Staremo a vedere poi cosa farà Helis Line, staremo a vedere con calma. Calenda freddo, con due guerre in corso, la politica discute di legge elettorale, un teatrino ridicolo. L'attesa e il silenzio del Quirinale, che non pensa a un governo tecnico. Il Colle osserva le prossime mosse della Premier, il precedente del 22, quando Draghi andò sotto in aula. E intanto Mattarella sarà ospite in Francia per la sfilata del 14 luglio. Il capo dello Stato Mattarella, ieri sera a Parigi, ospite il presidente Emmanuel Macron insieme ad altri leader mondiali per la sfilata del 14 luglio. Sicurezza passa il giro di vite, c'è una norma anti-baby gang. Il fermo preventivo esteso ai minori armati o a volto coperto in luoghi della movida potrà essere applicato dalla polizia locale. In arrivo anche provvedimenti sulla sicurezza stradale. Il questore potrà avvalersi di una nuova ipotesi di avviso orale con contestuale divieto di aggregazione. Introdotta una nuova aggravante, reato di danneggiamento commesso da più di 5 persone, si rischiano fino a 5 anni di pena. I segreti della difesa vendute ai russi, sospesi i 4 militari ancora in servizio. Agli agenti di Mosca erano stati rivelati anche dettagli sugli aiuti a Kiev e sulla missione italiana in Bulgaria. E ancora andiamo avanti adesso con le altre notizie che abbiamo. In Consob arriva Stazzi, per antitrust avanza il nome di Valentino. Il Consiglio dei Ministri approva l'indicazione al vertice della Commissione dell'attuale segretario generale dell'Agicom. L'intesa anche sulla concorrenza. Ballottaggio alla Corsa Europea per la presenza dell'ESMA, l'Italia candidata. Dunque, Agicom, le piattaforme guadagnano terreno, ora valgono un quarto del mercato della televisione. Secondo la relazione annuale garante, Netflix, DAZN, Disney e Amazon adesso valgono il 23,3% del mercato televisivo. Il liberale studioso delle big tech nelle authority della loro nascita, con Franco Romani, Guido Stazzi ha collaborato alla prima stesura della legislazione antitrust italiana ed è stato un altissimo dirigente dell'Agicom. E ancora vediamo un'altra notizia, corre l'export di Pechino, invasione di chip e auto, vola il surplus con USA e Unione Europea. A giugno le esportazioni sono cresciute del 27%, tra il più 122% dei semi conduttori e il 71% delle spedizioni di veicoli. L'avanzo commerciale supera i 125 miliardi, insomma la Cina ci sta invadendo. Certificata l'accelerazione in autonomia tech, Huawei, DeepSeek, un ricco ecosistema locale, sono un modello alternativo agli Stati Uniti d'America. Ma la domanda interna resta ferma, inflessioni ai consumi da parte dei cinesi. Va bene, dunque secondo me è stato un errore questo voler a tutti i costi le auto elettriche, ma volerle subito. Bisognava andare nel tempo piano piano, e in effetti tutto questo cosa comporta? Comporta addirittura una gravissima crisi della Volkswagen, con 100.000 operai che vengono licenziati, pensate un po'. Trump vuole i raid sui siti atomici e ci ripensa sul pedaggio Hormuz, ce l'hanno chiesto i paesi arabi. Dopo appena 24 ore il presidente fa marcia indietro, avremmo investimenti negli stati del Golfo, altre tre le petroliere colpite allo stretto e Pasdaran non hanno ascoltato i nostri avvertimenti, li abbiamo colpiti perché possiamo colpire come vogliamo. Staremo a vedere, a Teheran offensiva dei falchi, 180 parlamentari chiedono di fermare i negoziati con gli americani. Roma, progressi nei colloqui di Libano-Israele, Donald chiama Bibi, ora ritira l'esercito. Il nodo delle due zone di prova a sud del paese e dei cedri, dove l'IDF dovrà cedere il territorio ai militari libanesi. Oggi nuovi round di incontri, l'ambasciata americana, Tajani, l'Italia protagonista del processo di pace. La Turchia, attore strategico per la soluzione dei conflitti, così promuoviamo la pace. Il messaggio del Presidente della Repubblica turca, 10 anni al colpo di Stato fallito, abbiamo neutralizzato il terrorismo. E ancora, si indaga sui messaggi tra la Vittoria Tavares, vediamo il caso Ranucci, l'ex direttore Avanti accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Non ha risposto alle domande dei magistrati, sotto esame le sue dichiarazioni pubbliche. L'ex factotum resta in Camerun e per lavoro, dice, forse vuole evitare i PM, protegge l'imprenditore. E ancora veniamo invece adesso alle altre notizie locali. Lavoratori in nero a Teramo e dintorni, chiuse tre strutture dal mare alla montagna, c'è stato il blitz, controllo dei carabinieri in 7 alberghi e B&B, trovati 6 giovani senza contratto e denunciati 5 imprenditori. Ispezioni condotte al nucleo ispettorato del lavoro dell'arma hanno portato anche a elevate multe e sanzioni per oltre 60.000 euro. Incidente in quota, alpinista ferito al volto, caduta incordata per 2 termani che durante un'arrampicata su Pizzo Intermesoli, salvati in elicottero. E ancora, Bio Digestor sospesa la gara, uno stop tecnico non politico, l'associazione Ambiente e Sicurezza attacca il comune sul blocco dell'iter e sulle scadenze del PNRR. L'assessore Ciapanna replica, dalle ditte 42 richieste di chiarimenti alle quali dobbiamo rispondere. L'intervento da oltre 30 milioni di euro rischia di non vedere la luce se dal ministero non ci sarà l'ok alla proroga. Incendio a Villa Repa di Teramo, intervengono i mezzi aerei, bosco e sterpagli in fiamme. Un incendio si è sviluppato ieri mattina a Villa Repa, frazione di Teramo, coinvolgendo bosco e sterpagli. Le fiamme hanno distrutto circa 150 ettari di vegetazione senza coinvolgere case e persone. Corse, bus e tariffe ed annuntis, contributo tolto dal centro-sinistra. Il assessore regionale replica alle accuse della CGIL su costi e organizzazione del sistema pubblico. Su un tema così importante per pendolari e lavoratori servono serietà, equilibrio e più rispetto. E ancora, sciopero alla Poliplast, appella tutta la Valfino a Castilenti. Continua la protesta dei lavoratori della Poliplast di Castilenti. Dopo la prima giornata di sciopero, il sindacato sia Confsal ha annunciato nuova astensione dal lavoro per venerdì. In mille, per ultimo saluto a Gigi, titolare Gigi Borriello, titolare del nota pizzeria o Sarracino a Teramo. Duomo gremito per addio al pizzaiolo Borriello, morto all'età di 42 anni dopo una malattia. E ancora vediamo un'altra notizia, ambulanza colpita da un sasso, l'autista ho visto la morte, parla il soccorritore ferito durante l'intervento sul cavalcavia, erano in due, uno indossava una felpa, l'associazione degli operatori di emergenza messa a rischio la vita dell'equipaggio e del paziente. Il sindaco Agostinelli di Campi dice un atto inaccettabile che avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria tragedia. Case di riposo pronte, 800.000 euro serviranno per pagare i salari di maggio, la regione attingerà dai fondi Covid, ma poi c'è il problema che si ripresenta, giugno chi paga? Beh vabbè, questa è una storia che va presa di petto, insomma anche la regione deve intervenire. Cosa vogliamo fare con queste case di riposo, le vogliamo chiudere? Vabbè, se li chiude poi che problemi abbiamo? Ma tanti. Inseguimento tra auto sul lungomare, bloccata dalla polizia la folle corsa per la restituzione di una delle due macchine date in prestito, scatta la denuncia. Sorpreso un tunisino che aveva hashish, identificate 400 persone e controllati 150 veicoli, verifiche nei negozi. E ancora, bruciato un capannone con rotoballe a cavatassi, rogo spento dai vigili del fuoco. A fuoco un deposito di rotoballe, allarme scattato nel pomeriggio di ieri quando una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Nereto è intervenuta in località Cavatassi nel territorio comunale di Tortoreto a seguito di un vasto incendio. E ancora campo al 5, campo di calcio 5, conclusi i lavori per il nuovo manto, impianto sportivo a Poggio Morello di Sant'Omero, si gioca a calcio 5. Vabbè. Ragazzina sparita a Giulianova, c'è la pista rumena. Il cellulare da 15enne si è spento, ma i profili social sono aggiornati. Attivata la cooperazione internazionale per le ricerche. E ancora auto dei disabili multata, ci vuole più buon senso. L'ex assessore Polilli a Giulianova, una piccola parte della polizia locale, ha perso nel tempo lo spirito di servizio. Far la multa all'auto dei disabili, beh, mi sembra insomma assurdo. Vabbè, dunque voltiamo pagina, andiamo adesso con le altre notizie che abbiamo. Nuovo Saffo nell'ex mattatoio D'Angelo, il presidente della provincia dice la scelta più giusta. Il presidente della provincia approva la decisione, ora accordo col comune e notifica e modifica del progetto. Ma restano le critiche. Urbini, Forza Italia dice meglio la sede Volta Rosso, lì sarebbe nato un campus. E ancora vediamo un'altra notizia. Addio lo storico fioraio Giampiero Neri da Roseto, punto di riferimento dell'associazione Assorose. È morto all'età di 54 anni. Casa di comunità, caos per i lavori, problemi vicino a nuova struttura sanitaria. Asfalto rotto per interventi in piazza Marco Polo, disagi al traffico. Arrivare alla casa di comunità in questo periodo è un vero percorso ad ostacoli. Fuori al cancello struttura sanitaria, infatti l'asfalto è rotto da diverse settimane. Case parcheggio, c'è il via libera al piano per il recupero a Casalta Uleoro, approvato dalla giunta. Presto inizieranno i lavori per la riqualificazione delle case parcheggio, alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnata in modo temporaneo dal comune alle famiglie in emergenza abitativa. E ancora cattedrale illuminata, il progetto divide tra tutele e progresso, la storica dell'arte Palermo dice così diventa un sortino quiche, stiamo parlando di Atri. Il presidente Brandimarte, monumento sarà valorizzato. Monticelli, fusione larga Cerrano Fino, l'ex sindaco rilancia sull'unione tra Pineto e Atri, comprende anche i piccoli centri dell'entroterra. Centro estivi, c'è il via ai contributi, a Silvi pubblicato l'avviso del comune per sostenere le spese delle famiglie. Il comune di Silvi ha pubblicato un avviso per la concessione di contributi alle famiglie residenti sul territorio i cui figli tra i 3 e i 17 anni frequentino centri estivi e con funzione educativa fino tra il 1 giugno e al 15 settembre. Signori, è tutto, andiamo adesso, chiudiamo con lo sport che vede al momento la Spagna prima finalista. Non è che abbia meritato tanto, ma la verità, l'altra verità è che la Francia non ha giocato. Ha giocato poco e male. La bella Francia che abbiamo visto fino all'ultima partita prima della Spagna non si è vista. Bassoletti, Orzabal, dal dischetto e Pedro Porro alla ripresa, condannare i Blues, Mbappé e compagni tornano a casa. Certo, non si aspettavano di finire così. Adesso stasera c'è Inghilterra-Argentina, la sfida della vendetta. Alle 21 Atalanta e Trelloni cercano la finale che manca dal 1966. L'Albi Celeste sogna lo storico bis, ma attenzione, se l'Inghilterra dovesse battere l'Argentina stasera, beh, diventa la grande favorita di questo mondiale, davvero. Panchina azzurra e corsa a 4, Maldini spinge per Pirlo, Mancini attende, Guardiola e Conte sullo sfondo. Oggi programma l'incontro tra i vertici della Federazione Malagò, dice settimana la scelta, non lo escludo. Allora, se vogliono prendere Pirlo, Maldini, beh, insomma, voglio dire, guardiamo in faccia la realtà, prendere Pirlo sulla nazionale italiana mi sembra una cosa già essere perdenti dall'inizio, nel senso che è un buon allenatore, ma non è che abbia fatto risultati clamorosi, non è che cambia la corsa degli azzurri. Qui ci vuole una persona forte, una persona che abbia autorevolezza, un Conte, un Guardiola. Mancini lo metterei in secondo piano, voglio dire, ci vuole qualcuno che dia la scossa, non un Pirlo che non parla, che dice poco e niente. Vabbè, lo conosciamo Pirlo com'è, no? Appunto. Alla Juventus, parliamo di calciomercato, serve il bomber, tra gli altri Sorlot e Oyarzabal in lista. L'Inter a caccia di due difensori e un centrocampista, Roma sonda Hendrik. Lazio ufficiale Dechi, beh, sarebbe un grande attaccante per Roma, Hendrik insieme a Malen, mamma mia, una Roma eccezionale. Va bene, Tour de France, ancora Pogačar, lo sloveno si cuce la maglia gialla addosso. Tadej Pogačar è ingordo e non lascia neanche le briciole agli avversari, il corridore degli Emirates da vita l'ennesima prova di forza, andando a conquistare successo anche nella decima tappa del Tour de France. E dunque in classifica aumenta il suo vantaggio sul secondo in classifica. Il grande sconfitto comunque è Vingegaard. Perfetto, dunque adesso andiamo invece a parlare del Pescara Calcio. Sondato Manconi è un'idea per il dopo Insigne, priorità al fantasista. Bruzzanetti si complica, Cirelli piace anche al Brescia. Ufficializzato Vitali, sarà il vicemero, la continua il pressing su Erradi. Può arrivare oggi la presentazione, nuovo tecnico Boucher all'EKK Hotel di Città Sant'Angelo. E ancora veniamo invece al Chieti, addio alla Serie D, respinto il ricorso, è inammissibile, giocherà in eccellenza. Il Collegio dei Coni dichiara inammissibile distanza, la stagione parte in ritardo, venerdì arrivano Uccelli, dovrebbe essere ancora allenatore del Chieti Calcio Del Zotti se accetta, saremo a vedere. Dunque il Giulianova ora è anche ufficiale, il difensore Damiano Franco ha firmato per il Giulianova Calcio, il nuovo difensore che serve anche a Percolizzi. Intanto lunedì 27 luglio inizia la campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027. Veniamo alla Sant'Egidiese. Censori, ringrazio per la fiducia, obiettivo è salvezza anticipata, parla il tecnico della Sant'Egidiese. Dunque noi vogliamo salvarci il prima possibile, ma stanno facendo una campagna acquisti che non è solo per salvarsi, ma per fare un campionato tranquillo, che è già diverso. Va bene, perfetto, stop con le notizie che abbiamo, signori, e adesso subito andiamo con il nuovo Super Festival da Radio Amica International. Sentiamo un po', prego regia, vai.

0: Pittura edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura. Ok, bene così, dunque allora pittori vi aspettiamo, comincia da oggi 15 luglio fino al 15 settembre l'appuntamento con il GT Gente di Talento Gran Premio della Pittura. Andiamo con gli appunti di Radio Mica International. Cosa avevamo sicuramente parlando ancora oggi e domani giovedì, l'appuntamento è con l'oro del rock and roll sulla Mica Radio Mica. Bene, di Sante Mobile Redi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, se non hai visto da di Sante Mobili non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende eccetera, quindi chiama Top Clean. Notizie riservate tra poco sulla Mica Radio Mica International. Andiamo con Casa Delfico, sentiamo un po', prego regia, andiamo, notizie riservate. Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. E siamo arrivati alle notizie riservate naturalmente con i nostri festival. Da oggi mercoledì 15 luglio 2026 inizia il Gran GT Gente Talento, appunto sulla Mica, dedicato alla pittura. Super Tormentone Estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita e mandala tramite messaggio WhatsApp al 335 6564 507. Ti aspettiamo. Ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce, siamo a Tortoletto Alto presso Residenza Tortorella, al 347 37 64 271. Da lunedì 31 agosto 2026 si ricomincia la grande col notiziario e primissima, vi aspettiamo lunedì 31 agosto. E ancora invece da sabato 18 arriva la trasmissione estiva per eccellenza, luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto lavoro mio non ti conosco. Stazioni di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Navalino, Mondo Risparmio, servizi e qualità, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio, gasauto. Andiamo con la raccolta porta a porta in questo 15, mercoledì 15 di luglio. Non bisogna portare niente stasera, siamo esentati. Tra poco invece la fortuna, vediamo un po' se i nostri esperti riusciranno a fare ancora un ambetto, eh? Vediamo un po' subito. Allora, prima una cosa importante che arriva, questa, poi la fortuna, via. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346-04-009-72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo subito con il momento riservato al Super Enalotto, la combinazione vincente di ieri, concorso numero 112, 8, 44, 49, 80, 85, 88, numero jolly 30, Superstar 64, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 94.000 euro, ai 4 265 euro, e 3 23 euro, e 15, e 2 5 euro e 10 per una super combinazione vincente che è la seguente, 8, 44, 49, 80 85 88 numero jolly 30 superstar 64. Si riparte domani giovedì con un jackpot che tocca 194 milioni e 500 mila euro. E ancora gioco dell'otto, i nostri esperti hanno azzeccato ancora un bel lambetto sulla rotta di Bari 978, prego controllare. Domani vi diamo i numeri, domani giovedì è il concorso numero 113, arriva, perfetto. Siamo arrivati al momento delle farmacie di turno e le canzoni sotto l'ombrellone di Radio Mica International, prego. Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International. E allora andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo Città Pezzella di Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, Mocene Bellante, Moretti, ad Atri, Pepe, Atri, a Pietro Silvi, Laviano, Silvi, a Gionova, Farmacia San Giuseppe, via Nazionale per Teramo, in Valurata, Brunelli, Torano, Roseto Mannella, sulla via Salara, ad Arsita, Farmacia Pomiglio, a Bisenti, Farmacia Rosini, a Castellisola, Guasti, Bio Castelcastagna, Montorio, Farmacia dalla Piazza, a Campi Marozzi, Corso Umberto Campi, Teramo Città Pezzella, via Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9, domani è esattamente giovedì. Ok, andiamo con le super classifiche prima di passare all'oroscopo del mercoledì. Prego regia, vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Bene così, dunque ricordo 9 luglio 2027, cioè il prossimo anno, Radio Amica fa 50, complimenti. Ok, bene signori, andiamo ancora avanti con la classifica dei film più visti, che quelli che hanno incassato di più nel fine settimana, ed è l'ultima classifica, perché le classifiche torneranno adesso, anzi scusate, è la penultima classifica, poi le classifiche torneranno a settembre, va bene. Dunque, allora, andiamo con il film. Al primo posto Toy Story 5, davanti a Supergirl, al terzo Disclosure Day, al quarto Possession, al quinto Scary Movie, al sesto Backrooms, all'ottavo Jackass, Best and Rest. Perfetto, questa è la classifica con Toy Story 5, Supergirl e Disclosure Day, che sono i tre film che hanno incassato di più. Domani tocca alla musica, perfetto, adesso tocca invece all'oroscopo del giorno, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Prima però due cose, due importanti, prego.
1: Ricordo Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
3: Ok, bene così. Dunque, allora siamo al momento del gran finale, la chiusura di primissima con l'oroscopo subito, a seguire quel che vedremo in televisione stasera e poi naturalmente le comunicazioni di servizio. Dunque, mercoledì 15 luglio, da oggi scatta anche il nuovo concorso della Dimica GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura. Ariete, che tu lo voglia o no, nel cielo di oggi c'è qualcosa che ti mette allegria, che risponde a sottili armonie che agiscono in maniera misteriosa. Toro, la nuova posizione della Luna ti propone delle risorse diverse di cui beneficiare il lavoro per andare oltre la soluzione che già conosci. Gemelli, grazie ad una configurazione più che benevole nei tuoi confronti, nel lavoro riesci a mettere in atto delle strategie di grande successo che accorciano le tempistiche. Siamo al Cancro, la Luna ancora non visibile nel cielo, già inizia a smuovere qualcosa a tuo favore, creando circostanze che ti sono propizie a livello economico. E ancora, Leone, l'arrivo della Luna nel tuo segno ti offre ottimi motivi per essere di buon umore e affrontare la giornata con un atteggiamento positivo e vincente. Vergine, nella zona meno visibile del cielo si tessono accordi che ti favoriscono e ti consentono di accedere a soluzioni più ampio respiro nel lavoro. Siamo alla Bilancia. La configurazione odierna ti trasmette una carica di euforia molto piacevole e che senti la necessità di mettere a frutto dedicando ad attività artistiche e creative questo surplus di vitalità. Siamo allo Scorpione, oggi ti senti carico e vincente, pronto a fronte avanti nell'arena del lavoro, a affrontare qualsiasi tipo di prova. Sagittario, la giornata è decisamente positiva sotto vari punti di vista e ti trovi anzi sotto la protezione della tua buona stella e affronti la situazione con la fiducia che hai. Capricorno, la configurazione ha fatto tutto il possibile per smuoverti dalle tue abitudini e fiducia che hai. Capricorno, la configurazione ha fatto tutto il possibile.

pesci in prima persona e puoi percepirla facilmente perché genera in te un atteggiamento diverso e genera una fiducia che smuove le montagne. Mamma mia. Dunque, allora, andiamo avanti con il problema, anzi con la televisione, i programmi. Su Rai 1, beh, c'è l'altra semifinale stasera alle ore 21, Inghilterra-Argentina, è un bel vedere. E se, secondo me, faccio una previsione, se l'Inghilterra dovesse battere l'Argentina, secondo me è la squadra che andrà a vincere il mondiale di calcio. Su Rai 2 alle 21.20, un oggi alla volta Filcommedia. Su Rai 3, un giorno in pretura. Su Rete 4, l'amore è eterno finché dura. Canale 5, ricomincia da me. E Italia 1, Billy Elliot. Sulla 7, un giorno come tanti. Su TV 8, mia moglie per finta. Su 3.9, brave ragazze. E poi c'è la partita di Inghilterra contro l'Argentina, da vedere assolutamente. Bene, chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Cominciamo subito dalla prima notizia, che riguarda sabato 18 di luglio 2026, quindi ci siamo ormai, arriva la trasmissione estiva per eccellenza. Signori, stiamo parlando di Luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. E ancora andiamo avanti. Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigliere architetto, immobile, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, e con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Perfetto, bene, andiamo oltre e andiamo alle canzoni. Che tipo di musica va su Radio Amica ancora per oggi e domani, giovedì 16 di luglio? È il momento dell'oro del rock and roll. Dei festival abbiamo parlato, ricordiamo da oggi, signori, GT Genti Talento, Gran Premio della Pittura. Siamo arrivati alla raccolta porta a porta, dunque siamo arrivati al 15 mercoledì, stasera non va nulla, siamo esentati, va bene. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Ascoltaci anche attraverso la web radio, indirizzo radioamicainternazionale.it, fai play, ci sei, ok, bene, portaci con te in ogni parte del mondo, va bene, con Radio Amica, l'indirizzo radioamicainternazionale.it. Ciao a tutti, grazie, buona giornata e difendetevi dal caldo e dal sole, mi raccomando, non uscite nei momenti più caldi della giornata, state tranquilli, statevene a casa, ok? La spesa si fa all'inizio, massimo alle 9, 9:30, 10 si deve stare a casa, va bene così? Perfetto, si esce adesso, si torna poi in mattinata, va bene, presto, ok? Perché poi altrimenti arriva il sole, il caldo, eccetera, può far male. Va bene a tutti, ciao a tutti, grazie!

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante.

Mare, Urlax da vivere, Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

Di Paolo Radamenti, Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Tolido. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Tolido. Primi a base di pesce, chitarrina, le vongole,

Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Scrittura edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura edizione numero 17 anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento Gran

Hasta luego.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast.

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Okay, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, Radio Amica che vi ricorda che oggi è mercoledì 15 luglio 2026, San Bonaventura, siamo arrivati a metà mese, mamma mia, vola il tempo, dunque il segno più vivo del giorno, il segno dell'Ariete, parleremo più tardi di queste notizie. Una Francia senza anima, davvero ha giocato in tono molto molto minore rispetto a altre partite, e in finale ci va la Spagna che a un certo punto mi è sembrata molto quadrata. Ma attenzione, mi è sembrato di vedere un po' l'Italia dei giorni migliori, ma giocano come l'Italia, allo stesso modo. Parleremo più tardi delle preferenze, maggioranza abbattuta, la battaglia sulla riforma elettorale col voto segreto, oltre 30 franchi tiratori affossano l'emendamento voluto da Meloni e sostenuto dagli alleati, 188 no, 187 sì. La Premier ha vinto la palude, ora serve una riflessione. Applausi dalle opposizioni, ora subito elezioni. Ancora, l'eterno ritorno dei cecchini, Indro Mondanelli chiama gli onorevoli Lupara, ieri mattina all'ora di colazione a Buvetto un gruppetto di meloniani ha parlato di questo cose. E ancora il caso Ormuz, la nuova Fed alla prova, 45 gradi, parliamo un po' di quello che accade nel campo delle temperature, il tempo che farà, 45 gradi a Roma a centro, la realtà oltre il meteo, bollino rosso nella capitale e altre 14 città, domani il picco che potrebbe passare i 45 gradi, una cosa pazzesca. E ancora Stazzi e nuovo presidente Consob per l'antitrust, ipotesi Valentino. Pescara, incubo, vandali sulle auto parcheggiate, assalti alle auto in sosta, raid notturni che creano rabbia e disagi, perché trovarsi al mattino con gli pneumatici tagliati, senza gomme, con le macchine danneggiate nel tentativo di portare via qualcosa all'interno, sono situazioni particolarmente brutte per chi le subisce, ed esplode la protesta. Il segno più vivo del giorno, il segno Ariete, sempre per il mondiale di calcio. Stasera c'è Argentina Inghilterra, e allora vi dico questo, faccio una previsione: se l'Inghilterra dovesse prevalere sull'Argentina nella finale Spagna-Inghilterra, avrebbe secondo me la meglio l'Inghilterra, che mi sembra la squadra più quadrata del torneo. Ok, perfetto signori, dunque diamoci una botta di energia subito, che ci sta bene visto il gran caldo, vabbè, sentiamo, prego regia, vai.
1: Mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma, mamma, mamma, mamma.
0: Ok, bene, dunque, allora andiamo ad aprire subito prima parte chiaramente, e ricordo tra le altre cose che sabato 18, sabato di questa settimana, arriva la nuova trasmissione super dell'estate 2026 che si chiama Luglio col bene che ti voglio, passato agosto, lavoro mio, non ti conosco, perfetto così, vai.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, perfetto, allora andiamo subito a vedere un po' come stanno le cose. Dunque ricordo ancora una volta, sabato 18 arriva la trasmissione estiva per eccellenza, e cioè Luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco bene. Grazie a tutti per gli auguri a Radio Amica International. 9 luglio 2027 Radio Amica fa 50, e vai. Dunque, cosa va musicalmente parlando per oggi e domani ancora? Loro, The Rock and Roll su Radio Amica International. perfetto. Chalet, la Sirenetta da Riccardo, Tortoletto Lido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfood Music. È un'estate piena di eventi, tutti venerdì, musica dal vivo, si balla, eccetera. Beh, insomma, gran divertimento lo Chalet, la Sirenetta da Riccardo. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità, a cura di Radio Amica International. Bene, dunque la novità musicale del momento, Bring Your Love, firmata da Madonna, Sabrina Carpenter. Ok, bene, e allora tutti i giorni su Radio Amica, bentornate estate, Garden Lido è sempre aperto, Tortoletto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, Garden Lido. Tra poco la massima del giorno e ci prendiamo un bel caffè al 900 Caffè in Galleria. Perfetto, vai, prego.

0: Con le nostre serate 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Ok, bene, andiamo con la massima del giorno qui da Radio Amica International. Dunque, ed è questa: stai attento a non aggiungere pesi sulle spalle degli altri. Quello che chiedi o ti aspetti da loro può sembrarti poca cosa, ma potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso, quindi attento nel fare le richieste. Allora, scuola musicale maestro Umberto De Battisti, sen accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346 04 009 72. Venerdì 31 agosto, anzi scusate, lunedì 31 agosto 2026 riparte il notiziario con Primissima, Primissima notiziario, pian piano tutte le altre trasmissioni, ok? Perfetto? A partire da lunedì 31 agosto, su Radio Amica International tutti i giorni, ossigeno puro. C'era una volta il western, non c'è più perché è cambiato il tutto, adesso c'è Honky Tonky Trainy Blues, ok? Perfetto, la nuova canzone a ossigeno puro, parte orchestrale, perfetto, bene. Allora, è un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ricca, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Bene, andiamo alle notizie importanti che abbiamo quest'oggi, va bene? Allora, sentiamo un po', prima una cosa importante e poi ci siamo. Vai.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Il super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita e mandala tramite WhatsApp al 335-654-507. Di Sante Mobili Arredi Binazionale 5 a San Nicolò Tordino dal 1910. L'arredamento in Abruzzo. Un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, stasera che sera, Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 Giulia Navalido, al telefono 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Bene. E ancora la canzone più più della settimana, oltre la settimana, è la Cucaracha, un omaggio per i mondiali di calcio al Messico, naturalmente, e al Stato Uniti d'America e Canada che hanno organizzato i mondiali di calcio. A proposito, stasera c'è un'Argentina Inghilterra da vedere, e attenzione, se Inghilterra battesse, qualora battesse l'Argentina, ma io prevedo un Inghilterra campione del mondo. Voi direte impossibile? Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, a stagione di primo e secondo, la serata davvero molto molto speciale al 900. Bene, Radio Amica International, l'unica radio in città. Amara, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno in questo super mercoledì, va bene? Perfetto, allora ci siamo, pronti, via, vai!
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoretto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene bene, dunque ci siamo naturalmente, andiamo subito con il tempo che farà. Intanto vi ricordo che da oggi inizia il nuovo grande concorso su Radio Amica Internazionale, il nuovo festival, ne parliamo tra qualche istante. Bene, dunque andiamo subito allora col tempo che farà. Ancora una bella giornata di sole in questo mercoledì, un campo di alta pressione, quindi cielo sereno in tutto l'Abruzzo con tanto sole, venti deboli, zero termico intorno ai 4700 metri, mare poco mosso, temperatura in netto rialzo. Siamo all'Aquila più 19 più 35, Sulmona più 30 più 22 più 37, Pescara più 25 più 34, Chieti più 23 più 34, Teramo più 23 più 35, e in certi momenti, anzi verso intorno alle 15-16 di oggi, siamo intorno ai 36 gradi su Teramo, a Roccaraso più 17 più 30, Mortinsicuro più 25 più 34, a San Benedetto del Tronto più 25 più 35. Questo è quanto in questo 15 di luglio 2026, siamo arrivati al metà mese, perfetto. Dunque allora siamo arrivati anche al giorno numero 196 dell'anno 2026, alla fine mancano 169, il sole è sorto esattamente alle 5:39, tramonterà questa sera alle 20:32. Va bene signori, ci siamo, è il momento del notiziario del giorno, due cose due molto importanti, subito con tutte le notizie che abbiamo per voi. Prego regia, vai.

Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo arrivati al momento del notiziario del giorno di oggi, mercoledì 15 luglio 2026, San Bonaventura. Il segno più del giorno, il segno dell'Ariete. Andiamo subito allora con le notizie. Bocciate le preferenze, governo sotto per un voto. L'emendamento voluto dalla Meloni non passa, 188 contrari contro 187 favorevoli. Oggi prosegue l'esame della legge elettorale, tutta da decifrare, i prossimi passi a partire dallo Stabilicum con premio di maggioranza. In mattinata era stato trovato l'accordo tra i partiti col sì di Lega e Forza Italia. L'eterno ritorno dei franchi tiratori, ultimo retaggio della Prima Repubblica, dai famosi 101 di Prodi a quelli che impallinarono Marini, un grande classico delle cronache in aula. L'irritazione di Meloni, ha vinto ancora la palude. I timori sul logoramento. La Premier serve una riflessione, ipotesi del voto anticipato, ma fedelissimi smentiscono, si va avanti. Il lodo La Russa modifica il Senato con voto palese. Vedremo che succede. Dunque tutti gli scenari sono sul tavolo, il cofondatore Fratelli d'Italia, come tutte le leggi, può essere cambiata a Palazzo Madama. Il cecchinaggio è una tipica attività da peones, sospettati per i blitz di ieri sono una decina di donne e 20 uomini che si sono rivoltati contro la Meloni. Potrebbero far parte anche di Fratelli d'Italia, perché no? Vabbè, staremo a vedere. Dunque esulta il centro-sinistra, torniamo subito alle urne, la maggioranza è finita, abbracci, risate, boati come lo stadio tra gli scranni del campo largo. Helis Line, hanno fallito, Conte, Meloni perde la faccia, Renzi, niente inciuci, si voti a settembre. Staremo a vedere poi cosa farà Helis Line, staremo a vedere con calma. Calenda freddo, con due guerre in corso, la politica discute di legge elettorale, un teatrino ridicolo. L'attesa e il silenzio del Quirinale, che non pensa a un governo tecnico. Il Colle osserva le prossime mosse della Premier, il precedente del 22 quando Draghi andò sotto in aula. E intanto Mattarella sarà ospite in Francia per la sfilata del 14 luglio. Il capo dello Stato Mattarella ieri sera a Parigi ospite il presidente Emmanuel Macron insieme ad altri leader mondiali per la sfilata del 14 luglio. Sicurezza passa il giro di vite, c'è una norma anti-baby gang. Il fermo preventivo esteso ai minori armati o a volto coperto in luoghi della movida potrà essere applicato dalla polizia locale. In arrivo anche provvedimenti sulla sicurezza stradale. Il questore potrà valersi di una nuova ipotesi di avviso orale con contestuale divieto di aggregazione. Introdotta una nuova aggravante, reato di danneggiamento commesso da più di 5 persone, si rischiano fino a 5 anni di pena. I segreti della difesa vendute ai russi, sospesi i 4 militari ancora in servizio. Agli agenti di Mosca erano stati rivelati anche dettagli sugli aiuti a Kiev e sulla missione italiana in Bulgaria. E ancora andiamo avanti adesso con le altre notizie che abbiamo. In Consob arriva Stazzi, per antitrust avanza il nome di Valentino. Il Consiglio dei Ministri approva l'indicazione al vertice della Commissione dell'attuale segretario generale dell'Agicom. L'intesa anche sulla concorrenza. Ballottaggio alla Corsa Europea per la presenza dell'ESMA, l'Italia candidata. Dunque, Agicom, le piattaforme guadagnano terreno, ora valgono un quarto del mercato della televisione. Secondo la relazione annuale garante, Netflix, DAZN, Disney e Amazon adesso valgono il 23,3% del mercato televisivo. Il liberale studioso delle big tech nelle authority della loro nascita, con Franco Romani, Guido Stazzi ha collaborato alla prima stesura della legislazione antitrust italiana ed è stato un altissimo dirigente dell'Agicom. E ancora vediamo un'altra notizia, corre l'export di Pechino, invasione di chip e auto, vola il surplus con USA e Unione Europea. A giugno le esportazioni sono cresciute del 27%, tra il più 122% dei semi conduttori e il 71% delle spedizioni di veicoli. L'avanzo commerciale supera i 125 miliardi, insomma la Cina ci sta invadendo. Certificata l'accelerazione in autonomia tech, Huawei, DeepSeek, un ricco ecosistema locale, sono un modello alternativo agli Stati Uniti d'America. Ma la domanda interna resta ferma, inflessione ai consumi da parte dei cinesi. Va bene, dunque secondo me è stato un errore questo voler a tutti i costi le auto elettriche, ma volerle subito. Bisognava andare nel tempo piano piano, e in effetti tutto questo cosa comporta? Comporta addirittura una gravissima crisi della Volkswagen con 100.000 operai che vengono licenziati, pensate un po'. Trump vuole i raid sui siti atomici e ci ripensa sul pedaggio Hormuz, ce l'hanno chiesto i paesi arabi. Dopo dopo appena 24 ore il presidente fa marcia indietro, avremmo investimenti negli stati del Golfo, altre tre le petroliere colpite allo stretto e Pasdaran non hanno ascoltato i nostri avvertimenti, li abbiamo colpiti perché possiamo colpire come vogliamo. Staremo a vedere, a Teheran offensiva dei falchi, 180 parlamentari chiedono di fermare i negoziati con gli americani. Roma, progressi nei colloqui di Libano-Israele, Donald chiama Bibi, ora ritira l'esercito. Il nodo delle due zone di prova a sud del paese e dei cedri, dove l'IDF dovrà cedere territorio ai militari libanesi. Oggi nuovi round di incontri, l'ambasciata americana, Tajani, l'Italia protagonista del processo di pace. La Turchia, attore strategico per la soluzione dei conflitti, così promuoviamo la pace. Il messaggio del Presidente della Repubblica turca, 10 anni al colpo di Stato fallito, abbiamo neutralizzato il terrorismo. E ancora, si indaga sui messaggi tra la Vittoria e Tavares, vediamo il caso Ranucci, l'ex direttore Avanti accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Non ha risposto alle domande dei magistrati, sotto esame le sue dichiarazioni pubbliche. L'ex factotum resta in Camerun e per lavoro, dice, forse vuole evitare i PM, protegge l'imprenditore. E ancora veniamo invece adesso alle altre notizie locali. Lavoratori in nero a Teramo e dintorni, chiuse tre strutture dal mare alla montagna, c'è stato il blitz, controllo dei carabinieri in 7 alberghi e B&B, trovati 6 giovani senza contratto e denunciati 5 imprenditori. Ispezioni condotte dal nucleo ispettorato del lavoro dell'Arma hanno portato anche a elevate multe e sanzioni per oltre 60.000 euro. Incidente in quota, alpinista ferito al volto, caduto in cordata per 2 termani che durante un'arrampicata su Pizzo Intermesoli, salvati in elicottero. E ancora, Bio Digestor sospesa la gara, uno stop tecnico non politico, l'associazione Ambiente e Sicurezza attacca il comune sul blocco dell'iter e sulle scadenze del PNRR. L'assessore Ciapanna replica, dalle ditte 42 richieste di chiarimenti alle quali dobbiamo rispondere, l'intervento da oltre 30 milioni di euro rischia di non vedere la luce se dal ministero non ci sarà l'ok alla proroga. Incendio a Villa Repa di Teramo, intervengono i mezzi aerei, bosco e sterpagli in fiamme. Un incendio si è sviluppato ieri mattina a Villa Repa, frazione di Teramo, coinvolgendo bosco e sterpagli. Le fiamme hanno distrutto circa 150 ettari di vegetazione senza coinvolgere case e persone. Corse, bus e tariffe da Nuntis, contributo tolto dal centro-sinistra. Il sito regionale replica alle accuse della CGIL su costi e organizzazione del sistema pubblico. Su un tema così importante per pendolare i lavoratori servono serietà, equilibrio e più rispetto. E ancora, sciopero alla Poliplast, appello a tutta la Valfino a Castilenti. Continua la protesta dei lavoratori della Poliplast di Castilenti. Dopo la prima giornata di sciopero, il sindacato sia Confsal ha annunciato nuova astensione dal lavoro per venerdì. In mille, per ultimo saluto a Gigi, titolare Gigi Borriello, titolare del nota pizzeria o Sarracino a Teramo, Duomo gremito per addio al pizzaiolo Borriello, scusate, morto all'età di 42 anni dopo una malattia. E ancora vediamo un'altra notizia, ambulanza colpita da un sasso, l'autista ho visto la morte, parla il soccorritore ferito durante l'intervento sul cavalcavia, erano in due, uno indossava una felpa. L'associazione degli operatori di emergenza ha messo a rischio la vita dell'equipaggio e del paziente. Il sindaco Agostinelli di Campi dice un atto inaccettabile che avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria tragedia. Case di riposo pronte, 800.000 euro serviranno a pagare i salari di maggio, la regione attingerà dai fondi Covid, ma poi c'è il problema che si ripresenta, è giugno chi paga? Beh, vabbè, questa è una storia che va presa di petto, insomma, anche la regione deve intervenire. Cosa vogliamo fare con queste case di riposo, le vogliamo chiudere? Vabbè, se li chiude poi che problemi abbiamo? Ma tanti. Inseguimento tra auto sul lungomare, bloccata dalla polizia la folle corsa per la restituzione di una delle due macchine date in prestito, scatta la denuncia. Sorpreso un tunisino che aveva hashish, identificate 400 persone e controllati 150 veicoli, verifiche nei negozi. E ancora, bruciato un capannone con rotoballe a cavatassi, rogo spento dai vigili del fuoco, a fuoco un deposito di rotoballe. Allarme scattato nel pomeriggio di ieri quando una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Nereto è intervenuta in località Cavatassi nel territorio comunale di Tortoreto a seguito di un vasto incendio. E ancora campo al 5, campo di calcio 5, conclusi i lavori per il nuovo manto, impianto sportivo a Poggio Morello di Sant'Omero, si gioca a calcio 5. Vabbè. Ragazzina sparita a Giulianova, c'è la pista rumena. Il cellulare da 15enne si è spento, ma i profili social sono aggiornati. Attivata la cooperazione internazionale per le ricerche. E ancora auto dei disabili multata, ci vuole più buon senso. L'ex assessore Polilli a Giulianova, una piccola parte della polizia locale, ha perso nel tempo lo spirito di servizio. Fare la multa all'auto dei disabili, beh, mi sembra insomma assurdo. Vabbè, dunque voltiamo pagina, andiamo adesso con le altre notizie che abbiamo. Nuovo Saffo nell'ex mattatoio D'Angelo, il presidente della provincia dice la scelta più giusta, il presidente della provincia approva la decisione, ora accordo col comune e notifica e modifica del progetto, ma restano le critiche. Urbini, Forza Italia dice meglio la sede Volta Rosso, lì sarebbe nato un campus. E ancora vediamo un'altra notizia, addio lo storico fioraio Giampiero Neri da Roseto, punto di riferimento dell'associazione Assorose, è morto all'età di 54 anni. Casa di comunità, caos per i lavori, problemi vicino a nuova struttura sanitaria, asfalto rotto per interventi in piazza Marco Polo, disagi al traffico. Arrivare alla casa di comunità in questo periodo è un vero percorso ad ostacoli. Fuori al cancello struttura sanitaria, infatti l'asfalto è rotto da diverse settimane. Case parcheggio, c'è il via libera al piano per il recupero a Casalta Uleuro, approvato dalla giunta. Presto inizieranno i lavori per la riqualificazione delle case parcheggio, alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnata in modo temporaneo dal comune alle famiglie in emergenza abitativa. E ancora cattedrale illuminata, il progetto divide tra tutele e progresso, la storica dell'arte Palermo dice così diventa un soltino quiche, stiamo parlando di Atri. Il presidente Brandimarte, il monumento sarà valorizzato. Monticelli, fusione larga Cerrano Fino, l'ex sindaco rilancia sull'unione tra Pineto e Atri, comprende anche i piccoli centri dell'entroterra. Centro estivi, c'è il via ai contributi, a Silvio ha pubblicato l'avviso del comune per sostenere le spese delle famiglie. Il comune di Silvi ha pubblicato un avviso per la concessione di contributi alle famiglie residenti sul territorio i cui figli tra i 3 e i 17 anni frequentino centri estivi e con funzione educativa fino tra il 1 giugno e al 15 settembre. Signori, è tutto, andiamo adesso, chiudiamo con lo sport che vede al momento la Spagna prima finalista. Non è che abbia meritato tanto, ma la verità, l'altra verità è che la Francia non ha giocato, ha giocato poco e male. La bella Francia che abbiamo visto fino all'ultima partita prima della Spagna non si è vista. Basso Loretti, Orzabal, dal dischetto e Pedro Porro una ripresa, condannare i Blues, Mbappé e compagni tornano a casa, certo non si aspettavano di finire così. Adesso stasera c'è Inghilterra-Argentina, la sfida della vendetta. Alle 21 Atalanta e Trelloni cercano la finale che manca dal 1966. L'Albi Celeste sogna lo storico bis, ma attenzione, se l'Inghilterra dovesse battere l'Argentina stasera, beh, diventa la grande favorita di questo mondiale, davvero. Panchina azzurra e corsa a 4, Maldini spinge per Pirlo, Mancini attende, Guardiola e Conte sullo sfondo. Oggi programma l'incontro tra i vertici della Federazione Malagò, dice settimana la scelta, non lo escludo. Allora, se vogliono prendere Pirlo, Maldini, beh, insomma, voglio dire, guardiamo in faccia la realtà, prendere Pirlo sulla nazionale italiana mi sembra una cosa già essere perdenti dall'inizio, nel senso che è un buon allenatore, ma non è che abbia fatto risultati clamorosi, non è che cambia la corsa degli azzurri. Qui ci vuole una persona forte, una persona che abbia autorevolezza, un Conte, un Guardiola. Mancini lo metterei in secondo piano, voglio dire, ci vuole qualcuno che dia la scossa, non un Pirlo che non parla, che dice poco e niente. Vabbè, lo conosciamo Pirlo com'è, no? Appunto. Alla Juventus, parliamo di calciomercato, serve il bomber, tra gli altri Sorlot e Oyarzabal in lista. L'Inter a caccia di due difensori e un centrocampista, Roma sonda Hendrik. Lazio ufficiale Dechi, beh, sarebbe un grande attaccante per Roma, Hendrik insieme a Malen, mamma mia, una Roma eccezionale. Va bene, Tour de France, ancora Pogačar, lo sloveno si cuce la maglia gialla addosso. Tadej Pogačar è ingordo e non lascia neanche le briciole agli avversari, il corridore degli Emirates da vita l'ennesima prova di forza, andando a conquistare successo anche nella decima tappa del Tour de France. E dunque in classifica aumenta il suo vantaggio sul secondo in classifica. Il grande sconfitto comunque è Vingegaard. Perfetto, dunque adesso andiamo invece a parlare del Pescara Calcio. Sondato Manconi è un'idea per il dopo Insigne, priorità al fantasista. Bruzzanetti si complica, Cicirelli piace anche al Brescia, ufficializzato Vitali, sarà il vicemero, la continua il pressing su Erradi, può arrivare oggi la presentazione, nuovo tecnico Boucher all'EKK Hotel di Città Sant'Angelo. E ancora veniamo invece al Chieti, addio alla Serie D, respinto il ricorso, è inammissibile, giocherà in eccellenza. Il Collegio dei Coni dichiara inammissibile distanza, la stagione parte in ritardo, venerdì arrivano Uccelli, dovrebbe essere ancora allenatore del Chieti Calcio Del Zotti se accetta, saremo a vedere. Dunque il Giulianova ora è anche ufficiale, il difensore Damiano Franco ha firmato per il Giulianova Calcio, il nuovo difensore che serve anche a Percolizzi. Intanto lunedì 27 luglio inizia la campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027. Veniamo alla Sant'Egidiese. Censori, ringrazio per la fiducia, obiettivo è salvezza anticipata, parla il tecnico della Sant'Egidiese. Dunque noi vogliamo salvarci il prima possibile, ma stanno facendo una campagna acquisti che non è solo per salvarsi ma per fare un campionato tranquillo, che è già diverso. Va bene, perfetto, stop con le notizie che abbiamo, signori, e adesso subito andiamo con il nuovo Super Festival da Radio Amica International. Sentiamo un po', prego regia, vai.

0: Scrittura edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il gran premio della pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, gran premio della pittura. Ok, bene così. Dunque allora, pittori, vi aspettiamo. Comincia da oggi, 15 luglio, fino al 15 settembre, l'appuntamento con il GT Genti Talento, Gran Premio della Pittura. Andiamo con gli appunti di Radio Mica Internazionale. Cosa avevamo sicuramente parlando? Ancora oggi e domani, giovedì, l'appuntamento è con l'oro del rock and roll sulla Mica Radio Mica. Bene, di Sante Mobile Redi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino, dal 1910. L'arredamento in Abruzzo, se non hai visto da di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende eccetera, quindi chiama Top Clean. Notizie riservate tra poco sulla Mica Radio Mica International. Andiamo con Casa Delfico, sentiamo un po', prego regia, andiamo, notizie riservate. Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. E siamo arrivati alle notizie riservate naturalmente con i nostri festival. Da oggi, mercoledì 15 luglio 2026, inizia il Gran GT Genti Talento, appunto sulla Radio Mica, dedicato alla pittura. Super Tormentone Estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita e mandala tramite messaggio WhatsApp al 335-6564-507. Ti aspettiamo. Ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce, siamo a Tortoletto Alto presso il Residence Tortorella, al 347 37 64 271. Da lunedì 31 agosto 2026 si ricomincia la grande col notiziario e primissima, vi aspettiamo lunedì 31 agosto. E ancora invece da sabato 18 arriva la trasmissione estiva per eccellenza, luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto lavoro mio, non ti conosco. Stazioni di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Navalino, Mondo Risparmio, servizi e qualità, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio, gasauto. Andiamo con la raccolta porta a porta in questo 15, mercoledì 15 di luglio. Non bisogna portare niente stasera, siamo esentati. Tra poco invece la fortuna, vediamo un po' se i nostri esperti riusciranno a fare ancora un ambetto, eh? Vediamo un po' subito. Allora, prima una cosa importante che arriva, questa, poi la fortuna, via. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo subito con il momento riservato al Super Enalotto, la combinazione vincente di ieri, concorso numero 112, 8, 44, 49, 80, 85, 88, numero jolly 30, Superstar 64, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 94.000 euro, ai 4 265 euro, e 3 23 euro e 15, e 2 5 euro e 10 per una super combinazione vincente che è la seguente: 8, 44, 49, 89, 80, 85, 88, numero jolly 30, Superstar 64. Si riparte domani giovedì con un jackpot che tocca 194 milioni e 500 mila euro. E ancora gioco dell'otto, i nostri esperti hanno azzeccato ancora un bel lambetto sulla rotta di Bari 978, prego controllare. Domani vi diamo i numeri, domani giovedì è il concorso numero 113, arriva, perfetto. Siamo arrivati al momento delle farmacie di turno e le canzoni sotto l'ombrellone di Radio Mica International, prego.
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
1: E allora andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo, città Pezzella di Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, Mocene Bellante, Moretti, ad Atri, Pepe, Atria, Pietro Silvi, Laviano, Silvi, a Gionova, farmacia San Giuseppe, via Nazionale per Teramo, in Valurata, Brunelli, Torano, Roseto, Mannella, sulla via Salara, ad Arsita, farmacia Pomiglio, a Bisenti, farmacia Rosini, a Castellisola, Guasti, Bio, Castelcastagna, Montorio, farmacia dalla piazza, a Campi Marozzi, Corso Umberto Campi, Teramo città Pezzella, via Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9, domani è esattamente giovedì. Ok, andiamo con le super classifiche prima di passare all'oroscopo del mercoledì. Prego regia, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Bene così, dunque ricordo 9 luglio 2027, cioè il prossimo anno, Radio Amica fa 50, complimenti. Ok, bene signori, andiamo ancora avanti con la classifica dei film più visti, che quelli che hanno incassato di più nel fine settimana, ed è l'ultima classifica, perché le classifiche torneranno adesso, anzi scusate, è la penultima classifica, poi le classifiche torneranno a settembre, va bene. Dunque, allora, andiamo con il film, al primo posto Toy Story 5 davanti a Supergirl, al terzo Disclosure Day, al quarto Possession, al quinto Scary Movie, al sesto Backrooms, all'ottavo Jackass, Best and Rest. Perfetto, questa è la classifica con Toy Story 5, Supergirl e Disclosure Day, che sono i tre film che hanno incassato di più. Domani tocca alla musica, perfetto, adesso tocca invece all'oroscopo del giorno, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Prima però due cose, due importanti, prego.
2: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la Veneta Cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo. Ok, bene così. Dunque, allora siamo al momento del gran finale, la chiusura di primissima con l'oroscopo subito, a seguire quel che vedremo in televisione stasera e poi naturalmente le comunicazioni di servizio. Dunque, mercoledì 15 luglio, da oggi scatta anche il nuovo concorso di Amica GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura. Ariete, che tu lo voglio o no, nel cielo di oggi c'è qualcosa che ti mette allegria, che risponde a sottili armonie che agiscono in maniera misteriosa. Toro, la nuova posizione della Luna ti propone delle risorse diverse di cui beneficiare il lavoro per andare oltre la soluzione che già conosci. Gemelli, grazie ad una configurazione più che benevole nei tuoi confronti, nel lavoro riesci a mettere in atto delle strategie di grande successo che accorciano le tempistiche. Siamo al Cancro, la Luna ancora non visibile nel cielo, già inizia a smuovere qualcosa a tuo favore, creando circostanze che ti sono propizie a livello economico. E ancora, Leone, l'arrivo della Luna nel tuo segno ti offre ottimi motivi per essere di buon umore e affrontare la giornata con un atteggiamento positivo e vincente. Vergine, nella zona meno visibile del cielo si tessono accordi che ti favoriscono e ti consentono di accedere a soluzioni di più ampio respiro nel lavoro. Siamo alla Bilancia. La configurazione odierna ti trasmette una carica di euforia molto piacevole e che senti la necessità di mettere a frutto dedicando ad attività artistiche e creative questo surplus di vitalità. Siamo allo Scorpione, oggi ti senti carico e vincente, pronto a far avanti nell'arena del lavoro, a affrontare qualsiasi tipo di prova. Sagittario, la giornata è decisamente positiva sotto vari punti di vista e ti trovi anzi sotto la protezione della tua buona stella, affronti la situazione con la fiducia che hai. Capricorno, la configurazione ha fatto tutto il possibile per smuoverti dalle tue abitudini e consuetudini per quanto riguarda la gestione delle risorse economiche. Siamo alla Acquario, la congiunzione della Luna di Giove nel tuo segno complementare ti aiuta a uscire da un tuo ruminare che a volte è un po' ossessivo e ti fa dimenticare tutte quelle domande che continui a porte pur sapendo che non hanno una risposta. E ancora, andiamo avanti. La Pesci, la carica di positività che caratterizza la configurazione odierna riguarda i pesci in prima persona e puoi percepirla facilmente perché genera in te un atteggiamento diverso e genera una fiducia che smuove le montagne. Mamma mia, dunque allora andiamo avanti con il problema, anzi con la televisione, i programmi su Rai 1, beh, c'è l'altra semifinale stasera alle ore 21, Inghilterra-Argentina, è un bel vedere e se secondo me, faccio una previsione, se l'Inghilterra dovesse battere l'Argentina, secondo me è la squadra che andrà a vincere il mondiale di calcio. Su Rai 2 alle 21.20 un Oggi alla volta Filcommedia, su Rai 3 Un giorno in pretura, su Rete 4 L'amore è eterno finché dura, Canale 5 Ricomincia da me, Italia 1 Billy Elliot, sulla 7 Un giorno come tanti, su TV 8 Mia moglie per finta, su 3 9 Brave ragazze e poi c'è la partita di Inghilterra contro l'Argentina da vedere assolutamente. Bene, chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Cominciamo subito dalla prima notizia che riguarda sabato 18 di luglio 2026, quindi ci siamo ormai, arriva la trasmissione estiva per eccellenza. Signori, stiamo parlando di Luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. E ancora andiamo avanti, di Paolo Radamenti, Grandi Marche, consigliere architetto, immobile, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, e con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Perfetto, bene, andiamo oltre e andiamo alle canzoni. Che tipo di musica va su Radio Amica ancora per oggi e domani, giovedì 16 di luglio? È il momento dell'oro del rock and roll, dei festival abbiamo parlato, ricordiamo da oggi, signori, GT Genti Talento, Gran Premio della Pittura. Siamo arrivati alla festival abbiamo parlato, ricordiamo da oggi, signori, GT Genti Talento, Gran Premio della Pittura.

Mica all'indirizzo radiomicaintronational.it. Ciao a tutti, grazie, buona giornata e difendetevi dal caldo e dal sole, mi raccomando, non uscite nei momenti più caldi della giornata, state tranquilli, statevene a casa, ok? La spesa si fa all'inizio, massimo alle 9, 9:30, 10 si deve stare a casa, va bene così? Perfetto, si esce adesso, si torna poi in mattinata, va bene, presto, ok? Perché poi altrimenti arriva il sole, il caldo, eccetera, può far male. Va bene a tutti, ciao a tutti, grazie!

7 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via a tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione di servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Daccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

Mama, mama, mama! Oh, mama, mama, mama! Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama!

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.

Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Eh? Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramovita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

alle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole, frittura.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

la buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid, hai preso due piccioni con un'auto, officina meccanica più gomme per auto, Fast Service, localizzata a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, Radio Amica che vi ricorda che oggi è mercoledì 15 luglio 2026, San Bonaventura, siamo arrivati a metà mese, mamma mia, vola il tempo, dunque il segno più del giorno, il segno dell'Ariete, parliamo più tardi di queste notizie. Una Francia senza anima davvero ha giocato in tono molto molto minore rispetto a altre partite, e in finale ci va la Spagna che a un certo punto mi è sembrata molto quadrata. Ma attenzione, mi è sembrato di vedere un po' l'Italia dei giorni migliori, ma giocano come l'Italia, allo stesso modo. Parleremo più tardi delle preferenze, maggioranza abbattuta, la battaglia sulla riforma elettorale col voto segreto, oltre 30 franchi tiratori affossano l'emendamento voluto da Meloni e sostenuto dagli alleati, 188 no, 187 sì. La Premier ha vinto la palude, ora serve una riflessione. Applausi dalle opposizioni, ora subito elezioni. Ancora l'eterno ritorno dei cecchini, Indro Mondanelli chiama gli onorevoli Lupara, ieri mattina all'ora di colazione a Buvetto un gruppetto di meloniani ha parlato di queste cose. E ancora il caso Ormuz, la nuova Fed alla prova, 45 gradi, parliamo un po' di quello che accade nel campo delle temperature, del tempo che farà, 45 gradi a Roma a centro, la realtà oltre il meteo, bollino rosso nella capitale e altre 14 città, domani il picco che potrebbe passare i 45 gradi, una cosa pazzesca. E ancora Stazzi e nuovo presidente Consob per l'antitrust, ipotesi Valentino. Pescara, incubo, vandali sulle auto parcheggiate, assalti alle auto in sosta, raid notturni che creano rabbia e disagi, perché trovarsi al mattino con gli pneumatici tagliati, senza gomme, con le macchine danneggiate nel tentativo di portare via qualcosa all'interno, sono situazioni particolarmente brutte per chi le subisce, ed esplode la protesta. Il segno più del giorno, il segno Ariete, sempre per il mondiale di calcio, stasera c'è Argentina-Inghilterra. E allora vi dico questo, faccio una previsione: se l'Inghilterra dovesse prevalere sull'Argentina nella finale, Spagna-Inghilterra avrebbe secondo me la meglio, l'Inghilterra, che mi sembra la squadra più quadrata del torneo. Ok, perfetto signori, dunque diamoci una botta di energia subito, che ci sta bene visto il gran caldo, vabbè, sentiamo, prego regia, vai.
1: Mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica International, oh mamma, mamma, mamma, mamma.
0: Ok, bene, dunque, allora andiamo ad aprire subito, prima parte chiaramente, e ricordo tra le altre cose che sabato 18, sabato di questa settimana, arriva la nuova trasmissione Super dell'Estate 2026, che si chiama Luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco, perfetto così, vai.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità, è freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, perfetto, allora andiamo subito a vedere un po' come stanno le cose. Dunque, ricordo ancora una volta, sabato 18 arriva la trasmissione estiva per eccellenza, e cioè Luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco bene. Grazie a tutti per gli auguri a Radio Amica International. 9 luglio 2027, Radio Amica fa 50, e vai. Dunque, cosa va musicalmente parlando? Per oggi e domani ancora loro, The Rock and Roll su Radio Amica International. perfetto. Chalet, la Sirenetta da Riccardo, Tortoletto Lido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfield Music. È un'estate piena di eventi, tutti venerdì, musica dal vivo, si balla, eccetera. Beh, insomma, gran divertimento lo Chalet, la Sirenetta da Riccardo. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Bene, dunque la novità musicale del momento, Bring Your Love, firmata da Madonna, Sabrina Carpenter. Ok, bene, e allora tutti i giorni su Radio Amica, bentornate estate, Garden Lido è sempre aperto, Tortoletto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, Garden Lido. Tra poco la massima del giorno e ci prendiamo un bel caffè al 900 Caffè in Galleria. Perfetto, vai, prego.

0: Tocco alle nostre serate 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Ok, bene, andiamo con la massima del giorno qui da Radio Amica International. Dunque, ed è questa: stai attento a non aggiungere pesi sulle spalle degli altri. Quello che chiedi o ti aspetti da loro può sembrarti poca cosa, ma potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso, quindi attento nel fare le richieste. Allora, scuola musicale maestro Umberto De Battisti, sen accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346 04 009 72. Venerdì 31 agosto, anzi scusate, lunedì 31 agosto 2026 riparte il notiziario con Primissima, Primissima notiziario, pian piano tutte le altre trasmissioni, ok? Perfetto? A partire da lunedì 31 agosto, su Radio Amica International tutti i giorni, ossigeno puro. C'era una volta il western, non c'è più perché è cambiato il tutto, adesso c'è Honky Tonky Trainy Blues, ok? Perfetto, la nuova canzone a ossigeno puro, parte orchestrale, perfetto. Bene, allora è un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ricca, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra, spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Bene, andiamo alle notizie importanti che abbiamo quest'oggi, va bene? Allora, sentiamo un po', prima una cosa importante e poi ci siamo. Vai.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Il super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita e mandala tramite WhatsApp al 335-654-507. Di Sante Mobili Arredi Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, dal 1910, l'arredamento in Abruzzo. Un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, stasera che sera, Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Bene, e ancora la canzone più più della settimana, oltre la settimana, è la Cucaracha, un omaggio per i mondiali di calcio al Messico naturalmente e al Stato Uniti d'America e Canada che hanno organizzato i mondiali di calcio. A proposito, stasera c'è un'Argentina Inghilterra da vedere e attenzione, se Inghilterra battesse, qualora battesse l'Argentina, ma io prevedo un'Inghilterra campione del mondo. Voi direte è impossibile? Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, a stagione di primo e secondo, la serata davvero molto molto speciale al 900. Bene, Radio Amica International, l'unica radio in città. Amara, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno in questo super mercoledì, va bene? Perfetto, allora ci siamo, pronti, via, vai!
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gare del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gare del Lido, ristorante ristorante e pizzeria al telefono 0861 78 77 02 Lungomare Sirena Tortore Toledo. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene bene, dunque ci siamo naturalmente, andiamo subito con il tempo che farà. Intanto vi ricordo che da oggi inizia il nuovo grande concorso su Radio Amica Internazionale, il nuovo festival, ne parliamo tra qualche istante. Bene, dunque andiamo subito allora col tempo che farà. Ancora una bella giornata di sole in questo mercoledì, un campo di alta pressione, quindi cielo sereno in tutto l'Abruzzo con tanto sole, venti deboli, zero termico intorno ai 4700 metri, mare poco mosso, temperature in netto rialzo. Siamo all'Aquila più 19 più 35, Sulmona più 30 più 22 più 37, Pescara più 25 più 34, Chieti più 23 più 34, Teramo più 23 più 35, e in certi momenti, anzi verso intorno alle 15-16 di oggi, siamo intorno ai 36 gradi su Teramo, a Roccaraso più 17 più 30, Mortinsicuro più 25 più 34, a San Benedetto del Tronto più 25 più 35. Questo è quanto in questo 15 di luglio 2026, siamo arrivati al metà mese, perfetto. Dunque, allora, siamo arrivati anche al giorno numero 196 dell'anno 2026, alla fine mancano 169, il sole è sorto esattamente alle 5:39, tramonterà questa sera alle 20:32. Va bene signori, ci siamo, è il momento del notiziario del giorno, due cose due molto importanti, subito con tutte le notizie che abbiamo per voi. Prego regia, vai.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, arrivati al momento del notiziario del giorno di oggi, mercoledì 15 luglio 2026, San Bonaventura. Il segno PP del giorno, il segno dell'Ariete. Andiamo subito allora con le notizie. Bocciate le preferenze, governo sotto per un voto. L'emendamento voluto dalla Meloni non passa, 188 contrari contro 187 favorevoli. Oggi prosegue l'esame della legge elettorale, tutta da decifrare, i prossimi passi a partire dallo Stabilicum con premio di maggioranza. In mattinata era stato trovato l'accordo tra i partiti col sì di Lega e Forza Italia. L'eterno ritorno dei franchi tiratori, ultimo retaggio della Prima Repubblica, dai famosi 101 di Prodi a quelli che impallinarono Marini, un grande classico delle cronache in aula. L'irritazione di Meloni, ha vinto ancora la palude. I timori sul logoramento. La Premier serve una riflessione, ipotesi del voto anticipato, ma fidelissimi smentiscono, si va avanti. Il lodo La Russa, modifica il Senato con voto palese. Vedremo che succede. Dunque, tutti i scenari sono sul tavolo. Il cofondatore Fratelli d'Italia, come tutte le leggi, può essere cambiata a Palazzo Madama. Il cecchinaggio è una tipica attività da peones. Sospettati per i blitz di ieri sono una decina di donne e 20 uomini che si sono rivoltati contro la Meloni. Potrebbero far parte anche di Fratelli d'Italia, perché no? Vabbè, staremo a vedere. Dunque, esulta il centro-sinistra. Torniamo subito alle urne. La maggioranza è finita, abbracci, risate, boati come lo stadio tra gli scranni del campo largo. Helisline, hanno fallito. Conte, Meloni perde la faccia, Renzi, niente inciuci, si voti a settembre. Staremo a vedere poi cosa farà Helisline, staremo a vedere con calma. Calenda freddo, con due guerre in corso, la politica discute di leggi elettorali, un teatrino ridicolo. L'attesa e il silenzio del Quirinale, che non pensa a un governo tecnico. Il Colle osserva le prossime mosse della Premier, il precedente del 22, quando Draghi andò sotto in aula. E intanto Mattarella sarà ospite in Francia per la sfilata del 14 luglio. Il capo dello Stato Mattarella, ieri sera a Parigi, ospite il presidente Emmanuel Macron insieme ad altri leader mondiali per la sfilata del 14 luglio. Sicurezza, passa il giro di vite, c'è la norma anti-baby gang. Il fermo preventivo esteso ai minori armati o a volto coperto in luoghi della movida potrà essere applicato dalla polizia locale. In arrivo anche provvedimenti sulla sicurezza stradale. Il questore potrà avvalersi di una nuova ipotesi di avviso orale con contestuale divieto di aggregazione. Introdotta una nuova aggravante, reato di danneggiamento commesso da più di 5 persone, si rischiano fino a 5 anni di pena. I segreti della difesa vendute ai russi, sospesi i 4 militari ancora in servizio. Agli agenti di Mosca erano stati rivelati anche dettagli sugli aiuti a Kiev e sulla missione italiana in Bulgaria. E ancora andiamo avanti adesso con le altre notizie che abbiamo. In Consob arriva Stazzi, per antitrust avanza il nome di Valentino. Il Consiglio dei Ministri approva l'indicazione al vertice della commissione dell'attuale segretario generale dell'Agicom. L'intesa anche sulla concorrenza. Ballottaggio alla Corsa Europea per la presenza dell'ESMA, l'Italia candidata. Dunque, Agicom, le piattaforme guadagnano terreno, ora valgono un quarto del mercato della televisione. Secondo la relazione annuale garante, Netflix, DAZN, Disney e Amazon adesso valgono il 23,3% del mercato televisivo. Il liberale studioso delle big tech nelle authority della loro nascita, con Franco Romani, Guido Stazzi ha collaborato alla prima stesura della legislazione antitrust italiana ed è stato un altissimo dirigente dell'Agicom. E ancora, vediamo un'altra notizia, corre l'export di Pechino, invasione di chip e auto, vola il surplus con USA e Unione Europea. A giugno le esportazioni sono cresciute del 27%, tra il più 122% dei semiconduttori e il 71% delle spedizioni di veicoli. L'avanzo commerciale supera i 125 miliardi, insomma la Cina ci sta invadendo. Certificata l'accelerazione in autonomia tech, Huawei, DeepSeek, un ricco ecosistema locale, sono un modello alternativo agli Stati Uniti d'America. Ma la domanda interna resta ferma, inflessione ai consumi da parte dei cinesi. Va bene, dunque, secondo me è stato un errore questo voler a tutti i costi le auto elettriche, ma volerle subito. Bisognava andare nel tempo, piano piano, e in effetti tutto questo cosa comporta? Comporta addirittura una gravissima crisi della Volkswagen, con 100.000 operai che vengono licenziati, pensate un po'. Trump vuole i raid sui siti atomici e ci ripensa sul pedaggio Hormuz, ce l'hanno chiesto i paesi arabi. dopo appena 24 ore il presidente fa marcia indietro, avremmo investimenti negli stati del Golfo, altre tre le petroliere colpite allo stretto e Pasdaran non hanno ascoltato i nostri avvertimenti, li abbiamo colpiti perché possiamo colpire come vogliamo. Staremo a vedere, a Teheran offensiva dei falchi, 180 parlamentari chiedono di fermare i negoziati con gli americani. Roma, progressi nei colloqui di Libano-Israele, Donald chiama Bibi, ora ritira l'esercito. Il nodo delle due zone di prova a sud del paese e dei cedri dove l'IDF dovrà cedere territori ai militari libanesi. Oggi un round di incontri, l'ambasciata americana, Tajani, l'Italia protagonista del processo di pace. La Turchia, attore strategico per la soluzione dei conflitti, così promuoviamo la pace. Il messaggio del Presidente della Repubblica turca, 10 anni al colpo di Stato fallito, abbiamo neutralizzato il terrorismo. E ancora, si indaga sui messaggi tra la Vittoria e Tavares, vediamo il caso Ranucci. L'ex direttore Lavanti è accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Non ha risposto alle domande dei magistrati, sotto esame le sue dichiarazioni pubbliche. L'ex factotum resta in Camerun e per lavoro dice forse vuole evitare i PM proteggere l'imprenditore. E ancora veniamo invece adesso alle altre notizie locali. Lavoratori in nero a Teramo e dintorni, chiuse tre strutture dal mare alla montagna, c'è stato il blitz, il controllo dei carabinieri in 7 alberghi e B&B, trovati 6 giovani senza contratto e denunciati 5 imprenditori. Ispezioni condotte dal nucleo ispettorato del lavoro dell'Arma hanno portato anche a elevate multe e sanzioni per oltre 60.000 euro. Incidente in quota, alpinista ferita al volto, caduta incordata per due termaniche durante un'arrampicata su Pizzo Intermesoli, salvati in elicottero. E ancora, Bio Digesto sospesa la gara, uno stop tecnico non politico, l'associazione Ambiente e Sicurezza attacca il comune sul blocco dell'iter e sulle scadenze del PNRR. L'assessore Ciapanna replica dalle ditte 42 richieste di chiarimenti alle quali dobbiamo rispondere. L'intervento da oltre 30 milioni di euro rischia di non vedere la luce se dal ministero non ci sarà l'ok alla proroga. Incendio a Villa Repa di Teramo, intervengono i mezzi aerei, bosco e sterpaglie in fiamme. Un incendio si è sviluppato ieri mattina a Villa Repa, frazione di Teramo, coinvolgendo bosco e sterpaglie. Le fiamme hanno distrutto circa 150 ettari di vegetazione senza coinvolgere case e persone. Corse, bus e tariffe da Nuntis, contributo tolto dal centro-sinistra. Il assessore regionale replica alle accuse della CGIL su costi e organizzazione del sistema pubblico. Su un tema così importante per pendolari e lavoratori servono serietà, equilibrio e più rispetto. E ancora, sciopero alla Poliplast, appello a tutta la Valfino a Castilenti. Continua la protesta dei lavoratori della Poliplast di Castilenti. Dopo la prima giornata di sciopero, il sindacato sia Confsal ha annunciato una nuova astensione dal lavoro per venerdì. I mille, per l'ultimo saluto a Gigi, titolare Gigi Boriello, titolare del nota pizzeria o Sarracino a Teramo. Duomo gremito per addio al pizzaiolo Boriello, scusate, morto all'età di 42 anni dopo una malattia. E ancora vediamo un'altra notizia, ambulanza colpita da un sasso, l'autista ho visto alla morte, parla il soccorritore ferito durante l'intervento sul cavalcavia, erano in due, uno indossava una felpa, l'associazione degli operatori di emergenza ha messo a rischio la vita dell'equipaggio e del paziente. Il sindaco Agostinelli di Campi dice un atto inaccettabile che avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria tragedia. Case di riposo pronte 800.000 euro, serviranno a pagare i salari di maggio, la regione attingerà dai fondi Covid, ma poi c'è il problema che si ripresenta, giugno chi paga? Beh, vabbè, questa è una storia che va presa di petto, insomma, anche la regione deve intervenire. Cosa vogliamo fare con queste case di riposo, le vogliamo chiudere? Vabbè, se li chiude poi che problemi abbiamo? Ma tanti. Inseguimento tra auto sul lungomare, bloccata dalla polizia la folle corsa per la restituzione di una delle due macchine date in prestito, scatta la denuncia. Sorpreso un tunisino che aveva hashish, identificate 400 persone e controllati 150 veicoli, verifiche nei negozi. E ancora, bruciato un capannone con rotoballe a cavatassi, rogo spento dai vigili del fuoco. A fuoco un deposito di rotoballe, allarme scattato nel pomeriggio di ieri quando una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Nereto è intervenuta in località Cavatassi nel territorio comunale di Tortoreto a seguito di un vasto incendio. E ancora campo a 5, campo di calcio a 5, conclusi i lavori per il nuovo manto, impianto sportivo a Poggio Morello di Sant'Omero, si gioca a calcio a 5. Vabbè. Ragazzina sparita a Giulianova, c'è la pista rumena. Il cellulare da 15enne si è spento, ma i profili social sono aggiornati. Attivata la cooperazione internazionale per le ricerche. E ancora auto dei disabili multata, ci vuole più buon senso. L'ex assessore Polilli a Giulianova, una piccola parte della polizia locale, ha perso nel tempo lo spirito di servizio. Far la multa all'auto dei disabili, beh, mi sembra insomma assurdo. Vabbè, dunque voltiamo pagina, andiamo adesso con le altre notizie che abbiamo. Nuovo Saffo nell'ex mattatoio D'Angelo, il presidente della provincia dice la scelta più giusta. Il presidente della provincia approva la decisione, ora accordo col comune e notifica e modifica del progetto, ma restano le critiche. Urbini, Forza Italia dice meglio la sede Voltarrosso, lì sarebbe nato un campus. E ancora vediamo un'altra notizia. Addio lo storico fioraio Giampiero Neri da Roseto, punto di riferimento dell'associazione Assorose, è morto all'età di 54 anni. Casa di comunità, caos per i lavori, problemi vicino alla nuova struttura sanitaria. Asfalto rotto per interventi in piazza Marco Polo, disagi al traffico. Arrivare alla casa di comunità in questo periodo è un vero percorso ad ostacoli. Fuori al cancello struttura sanitaria, infatti l'asfalto è rotto da diverse settimane. Case e parcheggio, c'è il via libera al piano per il recupero a Casalta Uleo, approvato dalla Giunta. Presto inizieranno i lavori per la riqualificazione delle case e parcheggio, alloggi edilizia residenziale pubblica assegnata in modo temporaneo dal comune alle famiglie in emergenza abitativa. E ancora, cattedrale illuminata, il progetto divide tra tutela e progresso, la storica dell'arte Palermo, dice così diventa un salottino quiche, stiamo parlando di Atri. Il presidente Brandimarte, il monumento sarà valorizzato. Monticelli, fusione larga Cerrano Fino, l'ex sindaco rilancia sull'unione tra Pineto e Atri, comprende anche i piccoli centri dell'entroterra. Centro estivi, c'è il via ai contributi, a Silvi ha pubblicato l'avviso del comune per sostenere le spese delle famiglie. Il comune di Silvi ha pubblicato un avviso per la concessione di contributi alle famiglie residenti sul territorio i cui figli tra i 3 e i 17 anni frequentino centri estivi e con funzione educativa fino tra il 1 giugno e al 15 settembre. Signori, è tutto, andiamo adesso, chiudiamo con lo sport che vede al momento la Spagna prima finalista. Non è che abbia meritato tanto, ma l'altra verità è che la Francia non ha giocato, ha giocato poco e male. La bella Francia che abbiamo visto fino all'ultima partita prima della Spagna non si è vista. Bassoletti, Orzabal, dal dischetto e Pedro Porro una ripresa, condannare i Blues, Mbappé e compagni tornano a casa, certo non si aspettavano di finire così. Adesso stasera c'è Inghilterra-Argentina, la sfida della vendetta. Alle 21 Atalanta e Treloni cercano la finale che manca dal 1966. L'Albi Celeste sogna lo storico bis, ma attenzione, se l'Inghilterra dovesse battere l'Argentina stasera, beh, diventa la grande favorita di questo mondiale, davvero. Panchina azzurra e corsa a 4, Maldini spinge per Pirlo, Mancini attende, Guardiola e Conte sullo sfondo. Oggi in programma l'incontro tra i vertici della Federazione Malagò, dice settimana la scelta, non lo escludo. Allora, se vogliono prendere Pirlo, Maldini, guardiamo in faccia la realtà. Prendere Pirlo sulla nazionale italiana mi sembra una cosa già essere perdenti dall'inizio, nel senso che è un buon allenatore, ma non è che abbia fatto risultati clamorosi, non è che cambia la corsa degli azzurri. Qui ci vuole una persona forte, una persona che abbia autorevolezza, un Conte, un Guardiola. Mancini lo metterei in secondo piano, voglio dire, ci vuole qualcuno che dia la scossa, non un Pirlo che non parla, che dice poco e niente. Vabbè, lo conosciamo Pirlo com'è, no? Appunto. Alla Juventus, parliamo di calciomercato, serve il bomber, tra gli altri Sorloth e Oyarzabal in lista. L'Inter a caccia di due difensori e un centrocampista, Roma sonda Hendrik. Lazio ufficiale Dechi, beh, sarebbe un grande attaccante per Roma, Hendrik insieme a Malen, mamma mia, una Roma eccezionale. Va bene, Tour de France, ancora Pogačar, lo sloveno si cuce la maglia gialla addosso. Tadej Pogačar è ingordo e non lascia neanche le briciole agli avversari, il corridore degli Emirates, da vita all'ennesima prova di forza, andando a conquistare successo anche nella decima tappa del Tour de France, e dunque in classifica aumenta il suo vantaggio sul secondo in classifica. Il grande sconfitto comunque è Vingegaard. Perfetto, dunque adesso andiamo invece a parlare del Pescara Calcio. Sondato Manconi e un'idea per il dopo Insigne, priorità al fantasista. Bruzzanetti si complica, Cicerelli piace anche al Brescia, ufficializzato Vitali, sarà il vice Merola, continua il pressing su Erradi, può arrivare oggi la presentazione, nuovo tecnico Boucher all'EKK Hotel di Città Sant'Angelo. E ancora veniamo invece al Chieti, addio alla Serie D, respinto il ricorso, è inammissibile, giocherà in eccellenza. Il Collegio del Cone dichiara inammissibile distanza, la stagione parte in ritardo, venerdì arrivano Uccelli, dovrebbe essere ancora allenatore del Chieti Calcio del Zotti se accetta, saremo a vedere. Dunque il Giulianova ora è anche ufficiale, il difensore Damiano Franco ha firmato per il Giulianova Calcio, il nuovo difensore che serve anche a Percolizzi. Intanto lunedì 27 luglio inizia la campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027. Veniamo alla Sant'Egidiese. Censori, ringrazio per la fiducia, obiettivo e salvezza anticipata, parla il tecnico della Sant'Egidiese. Dunque noi vogliamo salvarci il prima possibile, ma stanno facendo una campagna acquisti che non è solo per salvarsi ma per fare un campionato tranquillo, che è già diverso. Va bene, perfetto, stop con le notizie che abbiamo, signori, e adesso subito andiamo con il nuovo Super Festival da Radio Amica International. Sentiamo un po', prego regia, vai.

della pittura, edizione numero 17, dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura, tema libero. Su Radio Mica Internazionale inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il gran premio della pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, gran premio della pittura. Ok, bene così, dunque allora pittori vi aspettiamo, comincia da oggi 15 luglio fino al 15 settembre l'appuntamento con il GT Gente di Talento, gran premio della pittura. Andiamo con gli appunti di Radio Mica Internazionale. Cosa va musicalmente parlando, ancora oggi e domani giovedì l'appuntamento è con l'oro del rock and roll sulla Mica Radio Mica. Bene, di Sante Mobile Redi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, se non hai visto da di Sante Mobili non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende eccetera, quindi chiama Top Clean. Notizie riservate tra poco sulla Mica Radio Mica International. Andiamo con Casa del Fico, sentiamo un po', prego regia, andiamo, notizie riservate. Tieni a mente Casa del Fico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa del Fico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa del Fico, ristoro in famiglia. E siamo arrivati alle notizie riservate naturalmente con i nostri festival. Da oggi mercoledì 15 luglio 2026 inizia il Grand GT Gente Talento, appunto sulla Mica, dedicato alla pittura. Super Tormentone Estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita e mandala tramite messaggio WhatsApp al 335-6564-507. Ti aspettiamo. Ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce, siamo a Tortoletto Alto presso la residenza Tortorella, al 347 37 64 271. Da lunedì 31 agosto 2026 si ricomincia la grande col notiziario e primissima, vi aspettiamo lunedì 31 agosto. E ancora invece da sabato 18 arriva la trasmissione estiva per eccellenza, luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto lavoro mio, non ti conosco. Stazioni di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Marino, Mondo Risparmio, servizi e qualità, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio, gasauto. Andiamo con la raccolta porta a porta in questo 15, mercoledì 15 di luglio. Non bisogna portare niente stasera, siamo esentati. Tra poco invece la fortuna, vediamo un po' se i nostri esperti riusciranno a fare ancora un ambetto, eh? Vediamo un po' subito. Allora, prima una cosa importante che arriva, questa, poi la fortuna, via. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale.
lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche Città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo subito con il momento riservato al Super Enalotto.

0: 34.500.000 euro. E ancora gioco dell'otto, i nostri esperti hanno azzeccato ancora un bel lambetto sulla rotta di Bari, 9.78, prego controllare. Domani vi diamo i numeri, domani giovedì è il concorso numero 113, arriva, perfetto. Siamo arrivati al momento delle farmacie di turno e le canzoni sotto l'ombrellone di Radio Amica International, prego.
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.
0: E allora andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo, Città, Pezzella, di Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, Mocene, Bellante, Moretti, ad Atri, Pepe, Atri, a Pietro Silvi, Laviano, Silvi, a Gionova, Farmacia San Giuseppe, via Nazionale per Teramo, in Valurata, Brunelli, Torano, Roseto, Mannella, sulla via Salara, ad Arsita, Farmacia Pomiglio, a Bisenti, Farmacia Rosini, a Castellisola, Guasti, Bio, Castelcastagna, Montorio, Farmacia dalla Piazza, a Campi Marozzi, Corso Umberto Campi, Teramo Città, Pezzella, via Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9, domani è esattamente giovedì. Ok, andiamo con le super classifiche prima di passare all'oroscopo del mercoledì. Prego regia, vai.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Bene così, dunque ricordo 9 luglio 2027, cioè il prossimo anno, Radio Amica fa 50, complimenti. Ok, bene signori, andiamo ancora avanti con la classifica dei film più visti, che quelli che hanno incassato di più nel fine settimana, ed è l'ultima classifica, perché le classifiche torneranno adesso, anzi scusate, è la penultima classifica, poi le classifiche torneranno a settembre, va bene. Dunque, allora, andiamo con il film, al primo posto Toy Story 5, davanti a Supergirl, al terzo Disclosure Day, al quarto Possession, al quinto Scary Movie, al sesto Backrooms, all'ottavo Jackass, Best and Rest. Perfetto, questa è la classifica con Toy Story 5, Supergirl e Disclosure Day, che sono i tre film che hanno incassato di più. Domani tocca alla musica, perfetto, adesso tocca invece all'oroscopo del giorno, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Prima però due cose importanti, prego.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti

0: Giusto, l'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV, crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piero Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così. Dunque, allora siamo al momento del gran finale, la chiusura di primissima con l'oroscopo, subito a seguire quel che vedremo in televisione stasera e poi naturalmente le comunicazioni di servizio. Dunque, mercoledì 15 luglio, da oggi scatta anche il nuovo concorso di Amica GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura. Ariete, che tu lo voglio o no, nel cielo di oggi c'è qualcosa che ti mette allegria, che risponde a sottili armonie che agiscono in maniera misteriosa. Toro, la nuova posizione della Luna ti propone delle risorse diverse di cui beneficiare il lavoro per andare oltre la soluzione che già conosci. Gemelli, grazie ad una configurazione più che benevole nei tuoi confronti, nel lavoro riesci a mettere in atto delle strategie di grande successo che accorciano le tempistiche. Siamo al Cancro, la Luna ancora non visibile nel cielo, già inizia a smuovere qualcosa a tuo favore, creando circostanze che ti sono propizie a livello economico. E ancora, Leone, l'arrivo della Luna nel tuo segno ti offre ottimi motivi per essere di buon umore e affrontare la giornata con un atteggiamento positivo e vincente. Vergine, nella zona meno visibile del cielo si tessono accordi che ti favoriscono e ti consentono di accedere a soluzioni di più ampio respiro nel lavoro. Siamo alla Bilancia. La configurazione odierna ti trasmette una carica di euforia molto piacevole e che senti la necessità di mettere a frutto dedicando ad attività artistiche e creative questo surplus di vitalità. Siamo allo Scorpione, oggi ti senti carico e vincente, pronto a far avanti nell'arena del lavoro, a affrontare qualsiasi tipo di prova. Sagittario, la giornata è decisamente positiva sotto vari punti di vista e ti trovi anzi sotto la protezione della tua buona stella, affronti la situazione con la fiducia che hai. Capricorno, la configurazione ha fatto tutto il possibile per smuoverti dalle tue abitudini e consuetudini per quanto riguarda la gestione delle risorse economiche. Siamo alla Acquario, la congiunzione della Luna di Giove nel tuo segno complementare ti aiuta a uscire da un tuo ruminare che a volte è un po' ossessivo e ti fa dimenticare tutte quelle domande che continui a porte pur sapendo che non hanno una risposta. E ancora andiamo avanti. La Pesci, la carica di positività che caratterizza la configurazione odierna riguarda i pesci in prima persona e puoi percepirla facilmente perché genera in te un atteggiamento diverso e genera una fiducia che smuove le montagne. Mamma mia. Dunque, allora andiamo avanti con il problema, anzi con la televisione, i programmi su Rai 1. Beh, c'è l'altra semifinale stasera alle ore 21, Inghilterra-Argentina, è un bel vedere e se secondo me faccio una previsione, se l'Inghilterra dovesse battere l'Argentina, secondo me è la squadra che andrà a vincere il mondiale di calcio. Su Rai 2 alle 21:20 un oggi alla volta film commedia, su Rai 3 un giorno in pretura, su Rete 4 l'amore è eterno finché dura, Canale 5 ricomincia da me, Italia 1 Billy Elliot, sulla 7 un giorno come tanti, su TV 8 mia moglie per finta, su 3-9 brave ragazze e poi c'è la partita di Inghilterra contro l'Argentina, da vedere assolutamente. Bene, chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Cominciamo subito dalla prima notizia che riguarda sabato 18 di luglio 2026, quindi ci siamo ormai, arriva la trasmissione estiva per eccellenza. Signori, stiamo parlando di Luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. E ancora andiamo avanti. Di Paolo Radamenti, grandi marche, consigliere architetto immobile, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto e con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Perfetto, bene, andiamo oltre e andiamo alle canzoni. Che tipo di musica va su Radio Amica ancora per oggi e domani, giovedì 16 di luglio? È il momento dell'oro del rock and roll. Dei festival abbiamo parlato, ricordiamo da oggi, signori, GT, Gente di Talento, Gran Premio della Pittura. siamo arrivati alla raccolta porta a porta. Dunque siamo arrivati al 15 mercoledì, stasera non va nulla, siamo esentati, va bene. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Ascoltaci anche attraverso la web radio, indirizzo radioamicainternazionale.it, fai play, ci sei, ok, bene, portaci con te in ogni parte del mondo, va bene, con Radio Amica, l'indirizzo radioamicainternazionale.it. Ciao a tutti, grazie, buona giornata e difendetevi dal caldo e dal sole, mi raccomando, non uscite nei momenti più caldi della giornata, state tranquilli, statevene a casa, ok? La spesa si fa all'inizio, massimo alle 9, 9:30, 10 si deve stare a casa, va bene così? Perfetto, si esce adesso, si torna poi in mattinata, va bene, presto, ok? Perché poi altrimenti arriva il sole, il caldo, eccetera, può far male. Va bene a tutti, ciao a tutti, grazie!

Acci rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina, lemongo.

0: out, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abelante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abelante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai.

Programma Nissan, c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover, un'auto Nissan un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. È Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.